0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer sulle frequenze digitali di No Name Radio. Io sono Giada Arena, oggi è l'ultimo giorno della settimana, come immagino ben sappiate, e oggi ho il grande piacere di avere qui un ospite a sorpresa che ve l'ho mezzo spoilerato ieri, però secondo me non avete indovinato, che è Mininni.
1: In arte Maninni.
0: Mininni, cognome, Alessio Mininni.
1: Hai cambiato col mio cognome, no, mi hai ricordato le professoresse a scuola.
0: Oggi perché ti ho googlato, cioè, scusate, racconto anche a voi perché vi sto escludendo. Praticamente stavo raccontando ad Alessio, che chiamerò Alessio nel corso di questa conversazione, che oggi mi sono sbagliata e stavo cercando di ascoltare il suo nuovo EP su una nota piattaforma di streaming, che non so se posso nominare, ma forse sì, e appunto ho scritto Mininni e quindi per questo mi faceva ridere e continuava a uscirmi Minnie Riperton, che è una bravissima artista soul, e per qualche ragione, non so, forse è destino che oggi tutti noi ascoltiamo prima il tuo EP e poi Minnie Riperton. Comunque, grazie di essere qui in questa giornata che immagino essere un po' frizzantina per te, perché esce oggi il tuo EP con 5 nuove canzoni che si intitola 1997.
1: Sì.
0: Ti avevamo lasciato nel 2024 con la partecipazione a Sanremo, il tuo disco con Spettacolare, e qua ti faccio una domanda alla Stefano Rapone. Come stai? Com'è tornare dopo un po' di tempo?
1: È figo, sono contento, è bello tornare soprattutto con un qualcosa che non ce la facevi più, cioè non vedevi l'ora di tirar fuori, che hai tenuto stretto per tanto tempo, però poi a un certo punto vanno tirate fuori.
0: Ma infatti su questo, insomma, io un po' ascoltando i pezzi, un po' leggendo anche quanto hai già raccontato su questo disco, mi sembra sia un lavoro con un approccio diverso, anche più elettrico, meno pop rispetto ai precedenti. E come mai? Secondo te c'è un nesso banalmente anche con la crescita anagrafica, oppure semplicemente una tua fase musicale diversa?
1: No, non è una mia fase musicale diversa. La mia fase musicale diversa era quella antecedente, cioè nel senso quella diciamo durante San

0: Sanremo, col disco di Sanremo. E quando ho notato questo mio cambiamento nei confronti di quello che ne so, banalmente facevo da ragazzino con la mia band, mi sono reso conto che avevo praticamente quasi perso la mia identità, avevo perso quello che era il motivo per il quale avevo scelto di fare musica dal giorno zero, che erano i suoni delle chitarre, che era il suono della band, era il sudare in sala prove con i propri amici. E quando ho scoperto questa cosa, quando ho notato questa cosa, ho deciso di prendermi una pausa e provare a ritornare a quello che ero prima, insomma.
1: Dai, allora ascoltiamoti così che anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sappiano di che stiamo parlando e poi torniamo che c'è un sacco di domande da farti sul rock and roll degli anni 90.
0: Yes.
1: Quindi ascoltiamo
0: Made
1: adesso
0: for it.
1: Ciao di Maninni, prima stava scherzando, vi sbagliate, Maninni, non Maninni.

0: Maninni con Adesso Ciao dal nuovo EP 1997. Maninni che è in questa stanza qui con me, e giuro non è un'allucinazione, è davvero...
1: Non è un'apparizione.
0: E, allora, andando un pochino a chiederti qualcosina su questa nuova uscita proprio appena sfornata, volevo dirti una cosa che mi aveva molto colpito andando a leggere il comunicato stampa che accompagna appunto l'uscita del disco, perché si apre con una lista di cose che mi ha proprio riscaldato il cuore mentre leggevo. Questa lista è le Vans, il lettore MP3, il calcio giocato per strada, Bari e la sua provincia e il Britpop. Sono cinque cose che mi piacciono tantissimo.
1: Meno male.
0: Quindi raccontaci un pochino come si sono trasformate poi nello scheletro di questo nuovo lavoro.
1: Perché questo nuovo lavoro chiaramente fa riferimento a tutte le cose che mi hanno influenzato e che mi hanno... tutte le cose che hanno accompagnato, diciamo, la mia crescita, no? Da quando ero ragazzino, da quando ero per strada a giocare con i miei amici a calcio e ai lettori MP3 con i quali si faceva gara con gli amici per vedere chi magari aveva le canzoni migliori, chi aveva più canzoni, chi aveva più giga sul lettore MP3 ed era veramente una sfida. Quale c'hai tu? E questa roba qua mi ha riportato un po' indietro nel tempo, le Vans, ma anche in realtà i pantaloni skinny, cioè, se ci fai caso. Quindi Green Day, tutto quel periodo lì, e chiaramente il Britpop, che credo sia il genere che più mi ha influenzato, perché è esattamente il genere che sta a cavallo tra il rock e il pop, principalmente se prendiamo gli Oasis. Sì. È una band che suona rock, però sono canzoni pop, sono indie generazionali.
0: La domanda d'obbligo che io ti faccio è: anche tu sei andato a vederli al tour?
1: Assolutamente sì.
0: Che giorno e in quale
1: il
0: città?
1: Il 26 luglio al Wembley, a Londra.
0: Ok, io il 3 agosto sono andata, loro il 2, che io so qua in questa,
1: 3 agosto,
0: questa
1: dove?
0: Stanza
1: dove
0: a Wembley.
1: A Wembley. Okay.
0: Sì, no, quindi è la domanda, proprio il test del vero fan degli Oasis, e devo dire in questa trasmissione sono venuti altri fan degli Oasis, tra cui Valerio Lundini, più grande fan degli Oasis che esista in questo paese.
1: Vedevo le sue storie.
0: Sì. Quindi, insomma, devo dire che c'è un certo lobbismo da parte, non so, degli Oasis questa trasmissione. No, però appunto la cosa che dici degli inni generazionali io l'ho proprio notata quando stavo lì, mi sono quasi commossa letteralmente.
1: Io stavo piangendo come un bambino, cioè quasi.
0: E volevo fare un po' la dura, mi sono quasi commossa, che avevo fatto amicizia io e le mie amiche con questo signore inglese tipo sessantenne, Maud, coi basettoni,
1: bellissimo,
0: che stava lì con la moglie,
1: bellissimo,
0: che a un certo punto si sono messi a piangere, a cantare a squarciagola, e continuava a dire con un fortissimo accento di non so quale città dell'entroterra inglese: sono 30 anni che aspetto questo momento, bellissimo, tutti noi abbracciati.
1: È stato incredibile, anche io mi sono ritrovato quel giorno, vabbè c'era un po' di... insomma, gli Oasis detengono il record di birre vendute durante...
0: Okay, io alcune erano mie
1: okay, e anche grazie a me si hanno fatto il record, e mi sono ritrovato abbracciato ad un sacco di inglesi, ci cantavamo proprio in faccia i pezzi.
0: Sì.
1: Ed è stato bellissimo, perché non è soltanto un concerto, è un'esperienza, è un rito.
0: Sì, è un rito tribale, è vero.
1: Sì. Poi vabbè, c'era Richard Ashcroft che apriva il concerto.
0: Ma infatti, di che stiamo parlando? Tra poco torniamo a fare apologia del Britpop, per altre questioni da sollevare, ma intanto ascoltiamo un'altra nuova uscita della giornata, perché come ormai sapete voi fan e ascoltatori di Wunderkammer, ogni venerdì vi facciamo sentire 10 nuovi pezzi usciti la mattina. Quello di Alessio era appunto uscito stamattina, fresco come il suo EP, e adesso andiamo a sentire Ok di Madame, altro grande pezzone du jour.

0: sette.
1: Rieccoci su Wunderkammer, scusate il ritardo di pochi secondi, ma qua, come potete immaginare, anche nelle pause si chiacchiera e si stava ricordando appunto questa esperienza catartica, religiosa, sì, tribale, sciamanica del concerto degli Oasis a Wembley. E appunto una cosa che ho notato, perché stavamo un pochino confrontandoci sulle differenze tra pubblico italiano e pubblico inglese, che una roba che mi ha colpito tantissimo è che pochissime persone stavano facendo i video col telefono. Io mi guardavo intorno e tutti erano così, esatto, presi, con una concentrazione quasi religiosa. L'hai notata anche tu questa,
2: sì,
1: roba?
2: Sì, l'ho notato anch'io. Allora, qui diciamo ho una doppia anima, nel senso che c'è una parte di me che dice, però vedi il pubblico inglese, come ci stavamo dicendo anche prima nel fuori onda, cioè il pubblico inglese vive i concerti in tutt'altra maniera, no? Perché sono più calorosi, vogliono stare insieme, invece magari il pubblico italiano un po' più per le proprie, a fare il video. Però un'altra parte di me mi fa dire, sono i Gallagher che ti permettono, ti permettono di non prendere il cellulare e restare con gli occhi incollati su di loro. Quindi molte volte sento, tante volte diciamo, la polemica del fatto che il pubblico utilizza sempre il cellulare. Sì, prova tu artista a fargli togliere il cellulare di mano e a coinvolgerlo, non dicendo via i cellulari, devi essere tu magnetico come lo sono i Gallagher. Cioè, perché per me i Gallagher hanno quel potere là, hanno quel potere di magnetismo che tu non riesci a fare a meno di guardarli saltare e fare macello. Cioè, come fai a stare fermo?
1: No, vabbè, ma poi soprattutto io ho vissuto questo concerto con la consapevolezza che chissà quando li rivediamo questi, perché basta che bisticciano.
2: Secondo me vengono in Italia, dai, okay, ti prego, no, non posso. Non
1: rilitigano, dici?
2: No, ormai sono fatti vecchi, cioè nel senso...
1: non
2: ce la fanno, basta litigare, dai. E poi c'hanno troppo... c'hanno troppo da dividere poi.
1: Esatto, dici che anche per ragioni economiche,
2: sì,
1: dei contratti,
2: ma sì,
1: forse,
2: ma c'è...
1: non possono più. No, e tra l'altro scusami, un'altra roba che volevo citare del tuo nuovo EP, che mi ha fatto riflettere positivamente, che queste sonorità comunque super Britpop nascono dal fatto che il tuo produttore Matteo Cantaluppi ti ha chiesto la playlist della musica che,
2: sì,
1: ascoltavi tu di solito,
2: sì,
1: e tu ovviamente gli hai condiviso gli Oasis, i Blur, i Cooks, i Verve, gli Strokes, tutto quel,
2: sì,
1: mondo lì. Ed effettivamente è interessante, perché questa, per me, come poi raccontavamo anche, mi sembra, nella puntata con Maria Cafagna su Lindy Sleaze, è la cosiddetta comfort music,
2: sì,
1: che è qualsiasi cosa accada in qualsiasi fase della mia vita, qualunque sia il mio umore, la mia età, il mio lavoro in quel momento, questa musica qui mi dà un abbraccino, una carezza sulla testa e mi dice noi siamo qua.
2: Esatto, ti fa sentire, cioè è una musica, soprattutto quella degli Oasis appunto, che riesce a cambiarti l'umore in base a quello che stai cercando in quel momento. Cioè il pezzo è lo stesso,
1: mm-hmm,
2: però riesce a darti carica quando hai bisogno di carica, ti fa emozionare quando hai bisogno di emozionarti, ti fa cantare quando hai voglia di cantare.
1: Sì, sì,
2: e
1: sì,
2: riesce a crearti, diciamo, tutta questa serie di emozioni. Ed è quello, secondo me, il potere di queste grandi band, di questi grandi artisti.
1: Sì, sì, sì, no, assolutamente. No, aspetta, prima di farti un'altra domanda, no, te la faccio dopo, voglio lasciare così questo cliffhanger, perché poi mi interessava anche farti le domande un po' più tecniche sulla composizione,
2: sì,
1: perché insomma tu sei anche produttore.

0: Fine. Bellissimo titolo, devo dire. Forse il
1: Posso
0: mio.
1: dire, complimenti Sarafine. È veramente bello, lo sto leggendo adesso.
0: Mio titolo preferito del giorno, vuoi lanciarlo tu?
1: Sì,
0: Vai.
1: volentieri. Potevamo fare schifo insieme, di
0: Gran
1: Sarafine.
0: titolo, gran titolo.
2: Potevamo fare schifo insieme, schifo insieme, schifo insieme.

0: Rieccoci su Wunderkammer. Sono Giada Arena, sono con Maninni, sono su No Name Radio e adesso mi fermo un attimo dal parlare degli Oasis, li riprendiamo tra poco
1: Sì.
0: perché sennò qua non ne usciamo oggi. Devo uscire da questa impasse. No, perché in realtà è una domanda più seria proprio sulla tua carriera che ti volevo fare, che è un qualcosa che mi ha colpito molto. Andando a leggere la tua biografia, è il rapporto che hai con la partecipazione che insomma, hai avuto nel 2016 ad Amici. Il modo in cui ne parli mi è sembrato veramente di una sincerità che rare volte insomma, si trova andando poi a leggere le testimonianze di chi affronta quel tipo di percorso televisivo in un'età insomma, molto,
1: Certo.
0: molto giovanile. E tu hai raccontato che tu avevi 18 anni e non eri abbastanza consapevole
1: Zero.
0: per affrontare questo percorso e la cosa che mi ha colpito è che hai raccontato che ti sei ritrovato da concorrente di un programma televisivo popolare a Fattorino della Pizzeria per pagare i viaggi in direzione Milano e infatti poi hai esordito, diciamo, in maniera ufficiale un anno dopo, nel 2017.

0: E quindi questo tipo di percorso, anche accidentato sotto certi aspetti, perché immagino psicologicamente non sia stato semplice.
1: Non è stato sicuramente facile, e è stato un bello scossone, perché comunque a 18 anni tu entri praticamente all'interno di un programma televisivo esposto in una maniera incredibile, e quindi hai, cioè, praticamente un'esposizione mediatica pazzesca, quindi esci da

0: del successo, poi in realtà finisce tutto, dopo un anno finisce tutto. In realtà nel 2017 è uscito un brano, però poi ci sono stati degli anni completamente di silenzio e di fermo, perché l'esposizione mediatica, almeno nel mio caso, è durata soltanto un anno, no? Perché poi chiaramente se non lavori bene, se non coltivi quella fetta là, non succede nulla. E quindi mi sono ritrovato praticamente a dovermi rimboccare le maniche con i piedi ben saldi a terra e ricominciare a lavorare come, diciamo, come se non avessi mai fatto nulla, come se non fossi una persona leggermente conosciuta, no?
1: E questo ti ha reso un artista migliore, secondo te? O anche non solo un artista, una persona migliore, cioè ti ha fatto maturare, insomma, perché è veramente un'esperienza interessante.
0: Esatto, non mi reputo un artista migliore rispetto a quello di prima. Mi ha dato tanta consapevolezza, nel senso che quando sali così in alto, e poi perché comunque quel programma lì è tanto seguito, quindi quando sali così tanto in alto, poi è un attimo che ti schianti, no? E quindi un attimo che cadi giù. Quando poi ricominci un percorso come quello che mi è successo, dopo ho fatto Sanremo, ho fatto diverse cose a distanza di anni, non hai paura di cadere, perché sai come si sta giù. Io
1: certo.
0: So come si sta lì giù, e quindi lo so affrontare, e non ho paura di non, come ti posso dire, di non raggiungere degli obiettivi e di non raggiungere dei grandi numeri, perché so com'è stare lì giù e ne sono consapevole, e non ho paura né della salita né della discesa. Lo faccio con naturalezza, ecco.
1: È meraviglioso sentirti così zen, devo dire, ripenserò a questa. No, veramente è molto, molto bello e significativo, perché io penso appunto che il mestiere artistico, come quello creativo, insomma, che ha a che fare con l'esposizione di sé in un certo senso, richiede di mettere tanto in gioco, e quindi farsi anche un po' le spalle larghe dopo le cadute, veramente
0: Certo.
1: sicuramente aiuta tanto anche
0: Le
1: poi a
0: mazzate le
1: mantenere.
0: prendi sempre nella
1: Ecco.
0: vita, le mazzate servono sempre.
1: Non volevo dirla così brutalmente, però secondo me aiuta chi fa
0: Sì.
1: arte, chi fa un mestiere creativo. E a proposito di mazzate, una mazzata musicale, no? Un pezzo molto interessante che è uscito oggi e andiamo ad ascoltare insieme prima di tornare a chiacchierare con Maninni. Questo pezzo si intitola Dissacrante ed è di Umarell.

0: dissacrante di Umarell, un pezzone che secondo me lancia qualche frecciatina all'industria discografica. L'abbiamo ascoltata qui insieme a Maninni, fresco fresco della sua nuova uscita 1997.
1: Sì.
0: Stavamo un po' andando a scavare nelle sue ispirazioni musicali e nel suo percorso finora e appunto tornando a parlare della gavetta, che è una cosa che a me piace tanto quando mi imbattono gli artisti che l'hanno fatta, me ne accorgo per mille ragioni e appunto tu hai fatto tantissimi live, per esempio hai partecipato al concerto nel 1° maggio del 2023,
1: sì.
0: Hai aperto per i The Colors, hai suonato all'estero, stai per iniziare, no non stai per iniziare, tra un po' inizia un tour nei club.
1: Tra pochissimo, tra due settimane, okay. 17 aprile.
0: Mo.
1: Sì, okay. Mo.
0: Non volevo metterti l'ansia di questa presenza, tra dopo Pasqua.
1: Sì, dopo Pasqua, sì.
0: E appunto, visto che abbiamo tanto parlato del famoso live degli Oasis, tu che rapporto hai con il live? Cioè, per te che ami molto la musica suonata, diciamo, è la dimensione in cui ti senti più a tuo agio oppure per qualche ragione magari ti fa sentire più a nudo? Insomma, quanto ti piace suonare dal vivo?
1: Cioè, per me il live è il principale motivo per il quale ho deciso di fare musica nella vita.
0: Ok.
1: Non per altro, perché prima non neanche scrivevo in realtà tantissimo tempo fa, cioè quando ho incominciato a fare musica. E quindi ho scelto la musica perché mi piaceva suonare la chitarra, mi piaceva il palco, mi piaceva stare davanti al pubblico, mi piaceva quel tipo di emozione, di adrenalina. E poi ho cominciato a scrivere, però il motivo principale resta, oltre a quello chiaramente di comunicare con le proprie canzoni, comunicare un'emozione, lanciare un messaggio, cercare un rapporto con il pubblico, per me la prima cosa principale è proprio il live, cioè io ho bisogno di suonare, scrivo e quando registro i brani, quando produco i brani, principalmente li penso live, cioè non riesco a switchare quella roba lì. Non ce la faccio proprio.
0: E c'è un concerto, una performance, un contesto a cui insomma sei particolarmente legato? C'è un momento in cui magari ti sei emozionato anche tu a suonare su un determinato palco, magari perché il pubblico era particolarmente affezionato o insomma.
1: Le volte in cui mi sono emozionato di più non sono quelle dove sono salito sui grandi palchi, ma sono quelle in cui suonavo con la mia band nei piccoli locali, mentre la gente mangiava la pizza, cioè, capito? E quei momenti là sono i momenti che mi hanno colpito di più. È lì che nasce proprio Alessio. La gavetta non parte da quello, parte dal dover per forza intrattenere un pubblico, magari 20 persone, e tu sei là che devi suonare. Devi suonare, devi andare avanti, ci devi provare a fare le cover, cioè quei momenti là erano incredibili, perché poi vivi una connessione con i tuoi musicisti incredibile e sono ricordi che negli anni ti restano attaccati proprio in maniera viscerale.
0: E poi immagino aiuti anche molto di più a sviluppare un'empatia nei confronti del pubblico, a capire che cosa fa un pochino più battere i cuori. Ne stavo parlando proprio ieri, vabbè adesso non dirò in che contesto, però mi è capitato di vedere una performance di recente in cui la persona che era sul palco secondo me non aveva molta empatia nei confronti del pubblico e non si stava tanto rendendo conto un po' di dove andava il loro umore. E questa cosa qui secondo me è un mix un po' di esperienza ma anche forse di carattere, forse bisogna essere degli empatici nella vita, non lo so.
1: Sì, sicuramente bisogna essere degli empatici e se vuoi fare questo lavoro devi esserlo, perché il pubblico è la cosa più importante, ok, per il tuo percorso, perché è il pubblico che decide. Mi sono imbattuto in una discussione che c'è stata

0: ho letto più che altro su diversi articoli, in una discussione che c'è stata tra Gigi D'Alessio e la Pettinelli, e sul fatto che c'è chi i dischi li mette, quindi appunto le radio, e lui diceva no, noi i dischi li facciamo noi, voi li mettete ma noi li facciamo, no? Quindi i successi li creiamo noi, non li create voi che li... In realtà io non sono d'accordo con nessuno dei due. Io penso che i successi li crei il pubblico, perché è il pubblico quello che decide alla fine della fiera cosa ascoltare e quanto valore darti. Tu ci puoi provare fino alla fine, ma se il pubblico decide di non ascoltarti, resterai un cantante che fa le canzoni per sé. Il pubblico è fondamentale, quindi essere empatici è importantissimo. Poi, tornando al discorso, diciamo, di non riuscire a comprendere quando il pubblico ha bisogno di altro, non riuscire a capire il tuo pubblico mentre stai suonando, mentre stai facendo un concerto, secondo me alla base di tutto c'è la mancanza della gavetta, perché oggi si fa la gara subito a dover annunciare il sold out in uno stadio.
1: Certo, sì.
0: E
1: sì.
0: Questo per me è un problema. Perché non fanno altro che fare la gara, no? A chi, passatemi il tema,
1: a chi ce l'ha più grosso, lo stadio.
0: E fanno la gara, però magari non è il momento giusto per la propria carriera, perché devono ancora lavorare, devono ancora fare la gavetta, devono partire da situazioni più piccole, e tutto questo solo perché devono poi sbandierare sui social il raggiungimento di un obiettivo, un traguardo, una certificazione, un disco d'oro. Basta.
1: Sì.
0: Basta, ha rotto il cazzo questa roba. Basta.
1: Facciamo un appello, vi prego, sì, più club, basta. Meno stadi. Lo diciamo,
0: basta,
1: guardando
0: basta
1: in camera.
0: Basta sbandierare numeri e traguardi, piuttosto suonate.
1: Sì.
0: Suonate, dimmi di che parla il tuo pezzo, dimmi di che parla il tuo disco. Non mi stare lì a sbandierare i numeri e quanti like c'hai sui social, abbiamo fatto 1 milione di visualizzazioni. Cioè.
1: Sì, sì, sì, ma anche perché qua chiudo questa piccola parentesi prima di annunciare il prossimo pezzo, che stavo leggendo un articolo interessantissimo che è uscito sul New Yorker, quindi fior fior di giornalisti, che analizzavano il fatto che adesso è cool, diciamo, non avere follower, cioè se hai pochi follower, il profilo chiuso, posti poco, sei cool, secondo gli standard soprattutto della generazione Z, quindi... Amici senza follower, siete cool.
0: Siamo arrivati al punto dove praticamente per essere diversi devi fare totalmente sempre l'opposto di quello che...
1: Metti il profilo privato, Alex, sbrigati adesso.
0: Veramente. Ma posso dire una roba? Ma chi se ne frega di quanti follower c'ha uno? Cioè,
1: ma basta. Sono pixel.
0: Cioè, ripeto, questa è la mia personalissima opinione. Quando ascolto un artista, l'ultima cosa che mi interessa è vedere quanta gente lo ascolta.
1: Sì, sì, sì.
0: Perché non... Se quella roba piace a me, mi interessa, a me l'ascolto, non ho bisogno di vedere quanti numeri c'ha dietro.
1: Adesso ti interrompo solo per sentire un altro pezzo del giorno e poi torniamo a chiacchierare su tutto lo scibile umano come già stiamo facendo. Questo pezzo si intitola Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. Io non sono d'accordo con questo titolo, ma non siamo qui per fare l'analisi dei titoli. La scritta e la canta Nicolò Filippucci, che abbiamo conosciuto a Sanremo giovani quest'anno, e l'ascoltiamo e poi torniamo qui con Maninni.

0: E questo era Nicolò Filippucci, ma questo è anche Wunderkammer e io sono anche Giada Arena e sono sempre con Maninni. E adesso volevo in realtà farti una domanda su quello che per me è proprio l'elefante nella stanza della nostra conversazione.
1: Sì.
0: Cioè Bari e la sua provincia. Perché tu sei originario di Bitetto, provincia di Bari.
1: Allora, ti fermo subito.
0: Vai. Che qua è importante, ogni paese...
1: Sta fake news che gira...
0: Come fake news?
1: Sì, ma gira da anni.
0: Ma c'è scritto
1: ma io voglio conoscere la persona che ha pubblicato la prima volta sta
0: no,
1: roba.
0: No, mi sento male.
1: Lo so, no, ma non è colpa tua. Cioè,
0: no, ma io mi sento...
1: Veramente, cioè, ovunque, su tutti... nasce a Bitetto. Io ho vissuto...
0: Di dove sei?
1: Ho vissuto 3 anni a Bitetto, 4 anni. In realtà.
0: Dove sei nato?
1: A Bari.
0: A Bari?
1: Sì.
0: Ok. Per un attimo ho temuto il peggio, di posto c'è fuori Lecce, qua diventava un conflitto di campanilismo che veramente mi devo andare a sotterrare. Quindi tu hai vissuto a Bitetto?
1: Ho vissuto a Bitetto nel periodo delle scuole medie.
0: Però tu vivi adesso
1: a Bari.
0: Sì. Ok.
1: Per nasco a Bari, vivo a Bari, trasferito un paio d'anni e poi... Tornato,
0: e qua questa cosa ha completamente rivestito la tua biografia.
1: Sì,
0: Bitetto,
1: qualche...
0: basta. E appunto volevo farti una domanda su questa cosa perché come ti accennavo prima che iniziassimo questa puntata sono molto legata e affezionata a Bari, la sua provincia, perché uno dei miei migliori amici è di Noci e quindi per proprietà transitiva molti miei amici sono di Alberobello, Conversano,
1: certo,
0: Martera, Fracca, eccetera,
1: certo.
0: E soprattutto di fatto la famiglia di questo mio amico, che è un po' la mia seconda famiglia, quindi è solidamente radicata lì ed è una terra a cui sono affezionatissima, e trovo molto bello e molto anche significativo che tu hai scelto di restare lì, hai aperto un hub creativo, diciamo, per artisti, supporti come produttore dei giovani artisti sul territorio, e quindi volevo chiederti un po' cosa ti ha portato a questa decisione qui di andare poi anche a restituire a una terra dalla quale di solito le persone partono e invece tu ci sei rimasto.
1: Allora, io credo che quando decidi di fare questo lavoro, quando cominci a fare questo lavoro, è facile. La prima cosa che ti viene in mente è: adesso mi trasferisco a Milano, dove appunto c'è tutta la discografia, c'è la stampa, c'è la musica lì, no? E cosa che a Bari magari non c'è, non esiste. E, invece io credo che andare in una grande città come quella di Milano, dove la musica è contaminata, è tanto contaminata oggi, soprattutto dove abbiamo una valangata quantità di produttori, autori che ogni giorno fanno session, ogni giorno scrivono una canzone. Voglio capire come cazzo fanno a scrivere una canzone ogni giorno. E io non ce la faccio.
0: Non ce la faccio.
1: E io stando a Bari non soffro questa contaminazione. Io stando a Bari non sono completamente distaccato da tutto questo, da questa tossicità, ok? Viviamo una nostra realtà, viviamo la musica in un'altra maniera, come tutte le città che sono lontane da dove c'è l'industria principalmente, un po' come il contadino che vive in un paesino,
0: sì,
1: è lontano dai riflettori, è lontano da tutto quello che succede in città. Idem per questo caso qui. Quindi ho deciso di rimanere a Bari, aprire questo hub, questo studio insieme ad altri ragazzi, dove c'è un altro studio di registrazione, c'è un limbo dove poter scattare foto, eccetera eccetera, e mi occupo della produzione di altri ragazzi, della direzione artistica, ed è una roba che in realtà amo fare. Una parte di me ama stare dietro le quinte, quindi curare tutte queste cose qua, fare il produttore, ma soprattutto dare supporto ad artisti che magari nascono a Bari o nascono in Puglia, quindi in una realtà dove la musica non c'è, no? Non ci sono delle risorse,

0: hanno bisogno di una guida sostanzialmente, ed era quello che avrei voluto trovare io a 18 anni a Bari.
1: Certo, immagino.
0: Siccome oggi i tempi sono cambiati, la musica va avanti, la tecnologia è cambiata, quindi tutto il mondo va avanti, non ha più senso pensare che per fare musica devi trasferirti. Quindi bisognerebbe iniziare.
1: Artisti e artiste pugliesi, in particolare baresi, cercate Alessio, cercate il suo studio, fate cose insieme,
0: Se vi
1: restate.
0: va,
1: Se vi
0: se non
1: va,
0: vi
1: no,
0: va,
1: no, no,
0: se
1: però
0: non vi va,
1: se non vi va, andate a Milano, però poi
0: è
1: se vi
0: andato Milano.
1: intristite non venite a lamentarvi qui. No, cioè, no, perché lo dico che ho vissuto 7 anni a Milano e ne parlo veramente come se avessi fatto il militare. Ed è un po' così che me la sono vissuta, una città che mi ha dato tanto, ma
0: Poi è una città,
1: percepisco.
0: è una bella città, eh. Cioè, non è un attacco a
1: No,
0: Milano.
1: no, no, è la vibe, diciamo, della
0: Sì.
1: città. C'è un livello di competizione molto alta che spesso ti va proprio a distogliere creativamente da quello che tu devi fare,
0: Certo.
1: dal tuo sguardo sul mondo, ti condiziona molto. Quindi, non per forza bisogna andare. Io ho scelto di tornare. Io adesso vivo in provincia di Roma. Comunque, ma non faccio la
0: Belle le
1: musicista, quindi
0: province comunque,
1: bellissima,
0: sono
1: bellissima. Un
0: bellissime le
1: saluto
0: province.
1: a Ciampino e a tutti i castelli romani. Quanto se magna bene. Ascoltiamo un altro pezzo del giorno che è Man of the Year del mio adorato Artifive e poi torniamo qui con Maninni a parlare di musica di Bari e secondo me tra poco anche di cucina.
0: Ah, wow.
1: Spoiler.

Siamo tornati per gli ultimi minuti di Wunderkammer con Maninni, mio ospite di oggi, che ho tartassato le domande su un sacco di temi, ma non le ho ancora finite, perché voi direte già basta, non ti sei stufata, mancano 10 minuti. No, io farò le mie domande fino all'ultimo secondo di questa trasmissione radiofonica, perché io ci tenevo

0: molto a chiederti una roba su qualcosa che ho letto su di te, cioè che tu
1: Ecco.
0: sei un appassionato di cucina
1: Sì.
0: e un buon cuoco. Quindi,
1: Questo lo faccio dire agli altri che mangiano.
0: tu sappi che io a 33 anni sto imparando a cucinare.
1: Ok.
0: Dopo una vita di inettitudine, piatti pronti, wurstel crudi e altre cose agghiaccianti che non ti sto a dire perché sennò tu ti
1: Perfetto.
0: alzi e te ne vai, secondo me.
1: Tonno in scatola.
0: Guarda, tutto quello che puoi immaginare io l'ho fatto.
1: Ok.
0: E quindi a tal proposito volevo farti due domande. Allora, prima domanda: piatto più buono di tutti i tempi, secondo te? Seconda domanda, un piatto che io posso imparare a cucinare in modo relativamente semplice che potrebbe darmi soddisfazione.
1: Allora, il piatto più buono secondo me, ma piatto quindi ti riferisci al primo piatto o banalmente posso dire la pizza?
0: Puoi dire la pizza, puoi
1: Allora,
0: dire la
1: il cibo,
0: pizza,
1: allora
0: ma...
1: facciamo così, il cibo più buono per me in assoluto è la pizza. Ok.
0: Ok.
1: Il piatto più buono può essere, sai che forse la lasagna? È
0: Ah,
1: una roba che io
0: ok.
1: proprio mangio proprio volentieri, cioè se mi dicono c'è la lasagna la mangio, cioè...
0: Quella rossa
1: Quella
0: classica,
1: rossa, sì, classica,
0: ok.
1: sì, col ragù, buonissima. Invece un piatto facile da cucinare.
0: Che io domani posso impararlo
1: Allora,
0: in un giorno.
1: prendi il guanciale.
0: Ok.
1: Non è la carbonara, perché quella, cioè nel senso, io
0: Vabbè,
1: dire la
0: difficilissimo.
1: ricetta della carbonara a Roma, veramente, cioè, prendo tanti di quegli schiaffi dietro al collo, cioè, mi
0: Un incidente
1: schianto. No,
0: diplomatico si
1: non
0: crea.
1: mi permetto, non mi permetto. Allora, è un piatto semplice da cucinare. Allora, prendi lo scalogno.
0: Ok.
1: Ok, guanciale,
0: Ce l'ho.
1: pomodorino ciliegino
0: C'ho anche
1: e
0: quello.
1: prendi un packero magari, o un packero o dei fusilli. Ok, prendi una padella e incominci a mettere metà, ma anche intero, in realtà dipende da quanti siete, siete in due, metti l'intero, trita lo scalogno, filo d'olio, scalogno, fai soffriggere un po', appena vedi che lo scalogno diventa un po'
0: Frizza.
1: rossiccio,
0: Sì.
1: esatto, diventa un po' dorato, ci butti dentro il guanciale. Ok, lo fai un po' abbrustolire, però non lo far seccare troppo, che poi
0: Ok.
1: diventa brutto.
0: Deve solo spurgare un po' di
1: Lo levi
0: grasso.
1: via, lo metti da parte, butti dentro i pomodorini, un po' di sale, una fogliolina di basilico, chiudi, fai soffriggere i pomodorini, nel frattempo fai la pasta, 10 minuti, 11 minuti, dipende dai tempi di cottura. Finiti i pomodorini, finita la pasta, chiaramente aggiungici sempre un goccio d'acqua di cottura perché l'amido della pasta è buono nel soffritto. Ci butti dentro la pasta nel soffritto con il guanciale, giri tutto, un po' di parmigiano, pepe, filo d'olio a crudo e
0: Sa.
1: vince te mangi.
0: La pasta alla Maninni. Grazie. No, perché ecco, tu... No,
1: Sembra complesso il progetto, ma dura un
0: no,
1: quarto
0: no.
1: d'ora,
0: Ma
1: eh.
0: mi sorprende perché appunto io con la mia mentalità molto rigida da persona che non sa cucinare, pensavo che fosse un'eresia mettere il guanciale coi pomodorini.
1: Perché?
0: E che ne so, mi hanno tramandato questa convinzione che tipo il pomodorino è più da pasta fresca, pasta col tonno, il guanciale è più pasta. Invece no, possono anche
1: È
0: stare
1: buono, il
0: insieme.
1: pomodorino e pancetta.
0: È vero, perché non l'ho mai
1: Cioè,
0: fatto?
1: pomodorino e guanciale, pomodorino e salsiccia di Norcia. No,
0: È vero, perché sono stata troppo rigida nella mia
1: ma
0: vita,
1: è
0: grazie.
1: buono, ma
0: Adesso
1: la
0: una
1: cucina è bella. La cucina è
0: riflessione.
1: bella perché va sperimentata,
0: Bellissima.
1: cioè nel senso, poi non stiamo dicendo un'eresia, non stiamo dicendo la carne col pesce.
0: No, beh, perché poi c'è gente pure
1: O
0: anche
1: il vino
0: più...
1: rosso sul pesce,
0: Sì,
1: magari
0: sì,
1: no.
0: sì. Beh, c'è mia cugina che saluto, che mette il parmigiano sulla pasta col tonno e
1: Eh
0: ogni
1: no, quello è buono,
0: Natale... Lei
1: quello è
0: ogni Natale
1: buono.
0: crea scompiglio, però lei rivendica questa
1: È
0: sua
1: come la
0: scelta.
1: pizza, è come la pizza patatine Wurstel. Oh,
0: È
1: è
0: buona,
1: buona.
0: è buona. Vabbè,
1: C'ho
0: ascoltiamo una
1: fame.
0: canzone pure
1: Mo'
0: io
1: c'ho fame.
0: tantissimo. Allora, adesso facciamo uno spuntino e
1: Sì.
0: intanto ascoltiamo Disney Princess di Melanie Martinez, poi torniamo qua, ci salutiamo e tutto il resto. A tra poco.
2: The prettiest girl in all the land was left alone without a hand to hold or teach or mold or pray. She fell down the sewer and got led astray. Monsters, demons, and all the rest took her soul and innocence.

0: detto che possiamo rientrare sulla coda strumentale di questo pezzo, e quindi io violo la sacra legge della musica, che in realtà poi solo secondo me, perché tutte le altre radio del mondo entrano sui pezzi, ma a me non piace, per ringraziarvi per aver ascoltato Wunderkammer, vabbè, tutta questa settimana, per avermi fatto compagnia da lunedì, ogni giorno dalle 18.30 alle 19.30 su No Name Radio, Rai Play Sound. E soprattutto io ringrazio Manini per essere stato con me un'ora intera il giorno dell'uscita del suo nuovo EP, quindi grazie per
1: grazie mille a voi.
0: Questo tempo, per queste chiacchiere e per questa importantissima ricetta che probabilmente...
1: Che sperimenterai.
0: Mi renderà.
1: E mi dirai com'è.
0: Madò, sì, no, veramente ti renderò conto di questa mia operazione. E grazie mille, vogliamo ricordare le date del tuo tour prima di salutare.
1: 17 aprile Roma al Teatro Lo Spazio, 18 aprile Bologna
0: abbiate pietà, anche noi siamo
1: 18
0: stanchi.
1: Aprile Bologna al Locomotive Club e 21 aprile Milano all'Arcibellezza.
0: Quindi ci vediamo lì, ci vediamo alla data romana per chi viene a Roma, e grazie mille, buona serata.
1: Grazie
0: e
1: voi.
0: Buona fortuna per il viaggio di questo tuo nuovo disco.
1: Grazie mille, grazie mille.
0: Ciao ciao.
1: Ciao.

esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di me non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema.

Ricordo mia mamma eri sbattaglia e dicevo calma ce l'avremmo fatta. In quartiere la fame mi riempie le tasche, fai svuotare in fretta la casa. Popolare tra le popolari, tra questi palazzi sovrappopolati. Papà è morto, avevo 13 anni.

Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo

faccio solo economy di strada per avere un crackhead che mi ripulisca casa. Ah, mi asciuga sta figa. E cochi in padella, senza bica. Dalla sciascia alla sciscia, la pulita indecisa. Al cella di la chiami Letizia, la cotta Patrizia. E il telefono squilla.

sono ok. Spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osca ok. Movimenti faccio tarantelle, c'è tutti i giorni, every day. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa.

Se ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipa a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prenderò una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Ai mai pensato sia un caso. Ai mai fatto il quadro non chiaro. Ai mai fatto cose per sfaso. Ai mai pensato che ti piace. Forse son fatto così e morirò così. Tu mi vuoi così e non saresti qui. Ai mai pensato che ti piace.

mezzo trip, metto il repeat, quel pezzo lì. Quando sto a pezzi, scrivo due pezzi, non prendo le benzo, zì. Non ho la collana più bella, ma ho la passione che mi fa girare più mondi, tipo Interstellar, ormai lo studio fra una navicella.

casini tra la gente. Come me, come me, come me, come te, come te, come te.

settembre e nascondere i casini tra la gente. Come me, come me.

potresti bruciarlo. Questa sera sono giù, neanche col micro ci parlo. Ferite aperte al pubblico, so che non guariranno ed è sbagliato pensare di essere quello sbagliato. Arde un fuoco che non riesco più a spegnere con le lacrime, né se sciogliessi un iceberg o prosciugassi il mare.

Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

hanno appoggiato addosso. Pur di darmi un centro vago.

Sarà 24, ore ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

0: Radio.
1: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro De Milano. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto paglia con i tizi per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare.
2: No prigione, baby.
1: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro De Milano. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto paglia con i tizi per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza.

accanto e io non ti conosco affatto. Mantieni le distanze, non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. D'ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

Incontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa, shocking che ti mette sull'attenti. Il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi. Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro al bel.

Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

Se vai ripetiamo i motivi per file per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi, Dio, per quante volte non lo facevamo. Se vai rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

0: Dai, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei una mignola. Che sale?
1: Un'altra.
0: Sei una. Sì, la quinta in due giorni.

Yo baby, sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying. Io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.

0: puntata 202 di 00, il podcast original di No Name Radio, dedicato all'approfondimento calcistico. Ciao Angelo.
1: Ciao Michele, dove comincia il calcio oggi?
0: Dal futuro, quello molto prossimo, dalla Serie A 2026-2027 per la precisione, perché con questa puntata apriamo anche per questa stagione di 0-0 la serie di scenari. Proveremo ad anticipare i discorsi in vista del prossimo campionato, ci proietteremo avanti di qualche mese analizzando alcuni elementi emersi quest'anno e ragionando in prospettiva su quelli che saranno i temi principali dell'estate e non solo. Sei pronto?
1: Andiamo.

0: queste personalmente sono tra le puntate più divertenti, quelle che preferisco. C'è un po' di calciomercato, c'è un po' di sintesi di tutte le analisi fatte in questa stagione e anche un po' di sensazione pura, molto poco concreta, su quello che sarà il futuro di alcuni progetti. In assoluto non c'è ancora molta certezza in Serie A, tante panchine sono in attesa di ufficialità, il mercato non è ancora cominciato, però si ha quella sensazione che tutto si possa sbloccare da un momento all'altro, che è parte essenziale di questo periodo dell'anno. Poi di solito non succede mai nulla uguale, però è tutto più emozionante, almeno in parte, fa parte di questo periodo, lo racconta meglio di tante altre cose. Se sei d'accordo, io forse partirei da qui, partirei provando a mettere un po' d'ordine sulle varie panchine, sui vari progetti tecnici in vista della prossima stagione della Serie A.
1: Sì, è vero, vale la pena parlarne, ci sono diversi punti interrogativi ancora, o meglio, situazioni a diversi punti di cottura, insomma, molte vicine a delle ufficialità, alcune dichiarate proprio esplicitamente mai ufficializzate, altre diciamo in una fase molto avanzata.
0: CBT.
1: Esatto, abbiamo ancora qualche buco da riempire o qualche buco che potrebbe svuotarsi anche improvvisamente, perché poi insomma spesso in questa fase della stagione si dà per scontata la permanenza degli allenatori che non sono stati esplicitamente stati messi in discussione a campionato finito, e poi ci si separa estate facendo, una volta capito magari qual è il mercato, ho capito quali sono i reciproci obiettivi. Torniamo su alcuni temi, insomma andremo magari in ordine di squadra, ma torniamo sul tema degli allenatori di cui si è discusso tantissimo in queste settimane, dei big allenatori che continuano a girare tra le squadre, e leggendo qualche altro nome che dovrebbe arrivare dalla Serie B in varie forme, si ripropone il solito tema, cioè quanti allenatori con la gavetta dietro sono in grado di gestire una Serie A 2026-2027.
0: Guarda, io ho provato a fare un elenco, ho cercato di fare i compiti con la speranza poi di non venire troppo smentito dal passare delle ore tra la registrazione e l'uscita poi della puntata. Devo dirti che hai centrato un punto, secondo me. Ci sono le panchine ancora che devono essere assegnate, ci sono quelle con già ufficialità, in molti casi anche rinnovo per dare continuità a un progetto tecnico, poi ci sono quelle apparentemente ufficiali, tendenzialmente per mantenere una continuità, che però possono essere messe magari in discussione da una minima cosa sul mercato, da un minimo litigio, da un incontro che può andare male. Leggevo una di queste, no? Per certi versi si è detto e si è scritto rispetto a Spalletti con la Juve, il clima che c'è, la situazione, il rapporto teso con Chiellini, con Comolli. Uno dei messaggi più divertenti che ho letto negli ultimi giorni, purtroppo non ricordo l'autore, è: Spalletti è ad uniturbe di distanza dalle dimissioni, tanto per tornare a Conte, no? Diciamo mossa sul mercato, mancata presa in quel caso dell'esterno del Verona, che poi portò alle dimissioni di Conte. Credo fosse poi proprio l'occasione della conferenza stampa del ristorante, 10 euro, 100 euro, e poi l'arrivo di Allegri e l'apertura di un ciclo. Quindi alla fine questo ciclo ci riporta di nuovo lì, per certi versi, quest'estate, ancora Allegri.

0: di dopo Conte e via dicendo, è l'infinita ciclicità del calcio italiano, della Serie A, di cui abbiamo già parlato, ma guardando l'elenco delle panchine è anche difficile raccontare un qualcosa di diverso. Io quello che ho segnato sono 12 progetti, 12 allenatori già confermati, sono 9 delle squadre in Serie A più i 3 dalla B che sono stati tutti e 3 confermati, quindi Pisacane a Cagliari con rinnovo all'orizzonte, Fabregas sulla panchina del Como, Alvini a Frosinone, De Rossi col Genoa, Chivu con l'Inter con tanto di rinnovo, Spalletti Juventus al momento luce verde e continuità con lo scorso anno. Ci sarà da capire, l'ho messo nei 12, ma andrà valutata la risposta di Francesco, la dovrà dare a Lecce, Paolo Bianco resterà sulla panchina del Monza, Cuesta a Parma, Gasperini Roma e poi credo Runjic Udinese e Stroppa Venezia. Sono finiti qui, ne abbiamo altri in attesa di ufficialità, altri a cui forse manca solo quello, manca solo il comunicato del club, ma Sarri all'Atalanta, tedesco, è l'unico dei nuovi che è già stato ufficializzato al Bologna, Grosso in attesa dell'ufficialità per la Fiorentina, Gattuso Lazio, Allegri Napoli, sulle altre tre nello specifico, cioè panchina Milan, Sassuolo e Torino, c'è ancora parecchia incertezza. Sassuolo e Torino dovrebbero cadere tra Aquilani e Abate, non so in quale ordine. La panchina del Milan è un mistero, è il mistero, motivo per il quale probabilmente la lasceremo all'ultima puntata utile di scenari di questa stagione.
1: Facciamo così, finché il Milan non si iscrive alla prossima serie A, non facciamo la puntata a scenari sul Milan.

0: leggevo questi nomi e pensavo, mi faceva anche un po' riflettere quando tu hai detto, beh, tedesco è l'unica novità, l'unica cosa da fuori. Ormai ci siamo abituati che non sia comune vedere arrivare nuovi allenatori da altre parti del mondo o da, diciamo, realtà diverse da quelle a cui siamo abituati a buttare un occhio da un punto di vista mediatico, e ancora meno dello scorso anno, dove comunque ci eravamo misurati con l'arrivo di Chivu, ci eravamo misurati con l'arrivo di questa. Nulla di stravolgente, però c'era quella percezione, diciamo, di una volontà anche di portare qualcosa di nuovo. Ci arriveremo, tra l'altro, a parlare di tedesco in questa puntata. Devo dire che, per quello che ho potuto leggere, l'accoglienza simbolica che gli è stata riservata quando il suo nome è uscito per la panchina del Bologna non è stato entusiasmante, ecco. Cioè, non capisco perché se ne parli in maniera così indifferente, ancora più indifferente di questa al Parma.
1: Secondo me ci sarà da parlare tanto di tedesco. Ho preparato uno specchietto, poi ne parliamo anche da un punto di vista tattico, però in assoluto è un profilo molto particolare. Io capisco l'elemento di novità, però è una carriera che merita di essere analizzata. In assoluto la situazione del Bologna secondo me merita di essere analizzata, perché poi si è un po' incartata rispetto alla scelta del nuovo allenatore. Sono andati rapidi su tedesco, questo va detto, quindi evidentemente ci avevano già ragionato da un po' di tempo, ma la stessa situazione, la stessa scelta di italiano, poi magari facciamo un passaggio anche su questo, ha del paradossale davvero. Trova sostanzialmente un accordo con il Napoli, va dal Bologna, si libera facendo anche una cosa correttissima su carta, cosa che molti altri immagino non avrebbero neanche fatto, comunque avrebbero firmato un precontratto. Lui si libera dal Bologna, torna al Napoli, a Napoli c'è Allegri sostanzialmente. La banalizzo un po', ma è andata così ed è strano, è strano da tanti punti di vista. È strano perché italiano resta senza panchina almeno in Italia, ed è strano perché Allegri la ritrova subito, ed è strano perché De Laurentiis passa da un profilo come italiano a uno come Allegri nel giro di poche ore. Quindi davvero ci saranno tante cose da dire poi squadra per squadra e tante analisi da fare nel dettaglio di queste situazioni. Io, se sei d'accordo, proverei a partire dall'Inter, che forse in assoluto è quella che ha una certezza maggiore nell'asse dirigenza allenatore, se non altro. Poi c'è un mercato da fare, un mercato che forse cambierà tanto la squadra o forse non lo farà affatto, mantenendo le stesse premesse degli ultimi anni. Tra poco ci andiamo. Però ecco, da un punto di vista di continuità aziendale e di progetto tecnico, l'Inter è una di quelle squadre che parte avanti rispetto alle competitor, se non altro perché può mantenere la stessa struttura. Con la stessa struttura avrà già fatto da tempo e farà anche in questi giorni delle valutazioni sul mercato, sulla stagione da affrontare.
0: Su questo io mi avventuro a dire una cosa che, rispetto ai discorsi che abbiamo fatto nelle ultime settimane sull'Inter, potrebbe sembrare controintuitiva. Cioè, i problemi per l'Inter del prossimo anno, da un punto di vista astratto, preparatorio, non sono sostanzialmente diversi da quelli che avevamo analizzato all'inizio della stagione appena conclusa. Chiaramente c'è, da una parte, una maggiore sicurezza rispetto alla guida tecnica, che era forse l'elemento di maggiore rischio quando è stato intrapreso il percorso con Chivu in panchina, ma restano vivi quelli che sono i temi che questa rosa si porta avanti da un po' di tempo. Trovare e mantenere l'equilibrio generazionale tra i ruoli, tra i reparti, tra i membri della rosa. Ad oggi è difficilmente intuibile se e quanto potrà essere corposo il mercato in uscita al netto dei nomi che sono già emersi. È chiaro che se, come pare, per ogni reparto comunque la società si sta muovendo per dei profili sostitutivi, alcuni di garanzia come è uscito il nome di Gianluca Mancini, altri di rischio come quello di Palestra, vedo sicuramente una leggerissima maggiore propensione al muovere e provare a cambiare qualche carta in tavola rispetto a quanto non sia stato fatto in passato, detto che potrebbe anche non accadere nulla.

0: un attimo che si torna al mercato delle occasioni, dei parametri zero. In questo Marotta, devo dire, si è sempre rivelato un maestro poi nel corso del tempo, quella capacità di portare davvero verso la lunga scadenza un gruppo squadra, estendere il possibile, la resa di una squadra, andando a ritoccare sempre il minimo indispensabile. È stato molto bravo, e la curiosità, almeno per quanto mi riguarda, è se si proverà un fattore di questo tipo anche in questa stagione, ma ci arriviamo. Volevo partire da uno specchietto, lo faremo per tutte quante le squadre, riassumendo la stagione, che per quanto riguarda l'Inter, ovviamente, oltre alla vittoria dello scudetto, la vittoria in Coppa Italia, vede poi un'eliminazione ai playoff, ai sedicesimi di Champions contro il Bodø/Glimt, e un'eliminazione in Supercoppa. La cito, ha sempre valenza relativa, nel senso Final Four, poi finale diretta, cambia anno dopo anno, in questo caso l'Inter eliminata contro il Bologna. Per quanto riguarda il campionato, sono 87 i punti alla fine, più 6 rispetto allo scorso anno, considerando anche i due pareggi nelle ultime due giornate. È una squadra che ha viaggiato per media attorno ai 90 punti, questo è il livello, 10 gol fatti in più rispetto all'Inter dello scorso anno, con gli stessi gol subiti, quindi sul lungo periodo, sulla costanza, sulle 38 partite, davvero poco da dire, è stata una stagione ottima. Andando un po' più a fondo, forse il problema principale, anzi senza il forse, il problema principale è stato quello negli scontri diretti. 3 punti su 6 conquistati contro la Juve, parlo solo di campionato, 1 su 6 contro il Napoli, 0 su 6 contro il Milan e 6 su 6 sia contro la Roma che contro il Como. Ecco, Como in assoluto forse l'avversaria con cui l'Inter si è confrontata con maggior facilità e soprattutto con maggiore efficacia, almeno in campionato. Ecco, partiamo da qui. Cioè, credo che anche nelle analisi interne al club e alla società si cercherà di capire qual è stato il problema. È un'incapacità di imporre il proprio gioco, di imporre il proprio ritmo contro squadre più forti, oppure quel limbo, quella via di mezzo dopo un cambio di guida tecnica in cui si cerca una strada anche contro avversari più forti, e chiaramente quando ti confronti con squadre più forti emergono maggiormente i tuoi limiti, le caratteristiche che hai, le qualità che hai, e fai più fatica a metterle in campo, perché forse c'è anche questo, il passaggio, l'apprendistato tra estreme virgolette che ha fatto Chivu quest'anno, magari lo ha scontato proprio in queste partite contro avversari più forti, contro club anche più strutturati.
1: La conferma di questo per me deriva dai punteggi, cioè il fatto che molte di queste gare non siano andate nella direzione giusta, più per episodi che per interpretazione della partita. Il piano gara c'era, e soprattutto contro diverse avversarie di alto profilo a livello sia nazionale sia europeo, l'Inter comunque ha messo in campo delle cose in più, delle cose diverse, ha dato continuità alla cosa che Chivu stava cercando di costruire: un'intensità maggiore, una verticalità maggiore, una presenza più capillare nella metà campo offensiva in fase di non possesso. E poi le cose sono andate male perché spesso è o mancato qualcosina o sono stati commessi singoli piccoli errori. Questo comunque, per quello che può valere, mi fa riflettere sul fatto che non ci sia mai stata una sconfitta netta, perentoria, che ti facesse dire ok, questa squadra ha fatto un passo indietro rispetto alle top 8 della competizione.
0: No, quello sicuramente no. Citavi anche le sconfitte di misura. Guardando la Champions, l'Inter, escludendo la gara contro il Borussia Dortmund, sostanzialmente nella fase campionato sbaglia i 3 big match che ha avuto contro Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal, ma li sbaglia nel risultato finale, verso la gara contro il Liverpool, comunque molto equilibrata, poi con il calcio di rigore concesso nel finale. Questo secondo me è uno degli elementi, perché poi serve anche la capacità di riuscire a leggere, assorbire e superare magari il singolo errore, il singolo episodio sfortunato. Su questo secondo me c'è da lavorare, deve lavorare la squadra, ma spesso a volte anche un discorso di tranquillità, di fiducia nei propri mezzi, di conoscenza e capacità nel saper riconoscere che si può anche all'interno di una partita difficile contro un avversario forte ribaltarla puntando su quelle che sono le proprie qualità. Ci può stare, almeno a mio modo di vedere, che quest'anno possa essere mancata, soprattutto considerando anche le premesse con cui era partita questa stagione, qualche incognita magari su Chivu, sulla sua efficacia da allenatore ad un livello come quello dell'Inter, e può starci che magari i giocatori ad un certo punto, in certi contesti di massima pressione, non siano riusciti a mantenere quella tranquillità tale da continuare a replicare il piano gara pensato, studiato, fino a portarlo a dei risultati positivi. E ti dico questo anche collegandomi al discorso dei punti fatti dopo svantaggio. L'Inter è la squadra che è finita meno volte in svantaggio in Serie A, 8, ma in queste 8 volte comunque riesce a far solo 7 punti, chiude con 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte. Magari un discorso di fretta, magari un discorso di scollamento, è stato in alcuni passaggi molto specifici anche un discorso di periodo negativo, però è un periodo negativo molto ristretto, e questa paradossalmente io la leggerei in chiave positiva, perché è vero che è la squadra che doveva dimostrare qualcosa anche dal punto di vista di coerenza, di unità di intenti, e sostanzialmente ha avuto 3 passaggi a vuoto prolungati. Cioè solo 4 volte quest'anno non ha vinto per 2 partite consecutive, di questo stiamo parlando. La prima volta è capitata tra la seconda e la terza giornata contro Udinese Juventus. Tra l'altro leggevo un'intervista di Chivo in cui dice: in quel periodo ho pensato di poter essere messo in discussione, poi ho parlato con il club, ho sentito tutti quanti tranquilli, ho sentito la fiducia e sono andato avanti. Quello è il primo periodo, il primo passaggio stagionale. Poi ci sono altre 2 partite tra 12esima di campionato e Champions, Milan e Atletico Madrid. Il periodo in assoluto più complicato è stato semifinale di Coppa Italia contro il Como, 28esima, 29esima e 30esima giornata di Serie A, Milan, Atalanta e Fiorentina in serie, e poi 37esima e 38esima giornata contro Verona e Bologna, 2 pareggi, a campionato già concluso. È una squadra che è riuscita sempre a mantenere la barra dritta, e per un progetto tecnico nuovo non era assolutamente scontato.

0: guardi i momenti della stagione, insomma, dare una responsabilità o un senso di pericolosità a quanto avvenuto nelle prime tre giornate e nelle ultime due sarebbe forse anche un po' disonesto intellettualmente. Dove c'è stata discontinuità è stato in un paio di momenti particolarmente densi di calendario, dove però sappiamo, perché ormai da qualche anno guardiamo il rendimento delle big italiane quando sono impegnate in settimane in Europa, che possono potenzialmente essere dilapidati anche più punti. Ecco, cioè il grande pregio di questa squadra è stato anche quello di non perdere inutilmente punti, magari al rientro dalla competizione europea contro una squadra della parte destra della classifica. Lì si costruisce un successo e una media punti come quella che l'Inter ha tenuto quest'anno.
1: E infatti sul lungo periodo poi ha dominato il campionato, perché i numeri ci raccontano questo. L'ho fatto anche in partite specifiche, perché poi nel momento di massima pressione batte la Roma e allontana nuovamente Milan e Napoli, diciamo innescando quella che poi è stata la crisi successiva del Milan, che di fatto non ha quasi più vinto una partita, e anche l'idea da parte del Napoli di staccare da lì, insomma, qualche settimana. Poi sarebbero arrivate anche le parole di Conte: arrivare secondi, terzi o quarti non cambia nulla, purché ci si qualifica in Champions. Insomma, è stata questa la forza dell'Inter, e ripeto, una forza secondo me non scontata viste le premesse, una forza dalla quale ripartire per il prossimo anno, perché poi analizzando questi fatti, questi aspetti, questi passaggi anche importanti della stagione conclusa, ci saranno anche da intercettare quelli per la prossima. Per me, tra i vari temi, resta quello legato all'età media del gruppo. Lo scorso anno la più alta in Serie A, anche quest'anno la più alta in Serie A, 28.6, è scesa di quasi un anno rispetto alla scorsa stagione, ma comunque resta un'età media piuttosto alta, ed è un discorso che si porta dietro un ragionamento anche di mercato su alcuni big, un po' per anagrafica, i vari Acerbi e De Vrij, insomma scelte già fatte da parte dell'Inter, un po' per magari sentimento rispetto alla fine di un percorso di un certo calciatore all'interno di questo gruppo squadra e di questo ciclo nerazzurro. Si è parlato tanto di una cessione ipotetica di Bastoni, lo scorso anno si dava quasi per certa la partenza di Çalhanoğlu, su Thuram stesso ci sono state delle riflessioni. Io credo che qualcosa accadrà in questo senso, non so se forzate o meno dall'Inter, questo è un tema su cui poi magari torniamo dopo, quanto avrà voglia l'Inter di forzare certe uscite per innescare ancora di più, per incentivare anche una rivoluzione, o quanto invece vorrà mantenere il più possibile lo status quo andando a puntellare.
0: Diciamo che se lo sviluppo della trattativa, del rapporto con i calciatori si muoverà su binari simili a quelli che abbiamo visto succedere anche la scorsa estate per Çalhanoğlu, non mi aspetto che dopo un altro anno magari trascorso per esempio col centrocampista turco si riparta da capo con la cosa. Lasciatemi tornare in Turchia a parametro zero, e l'Inter che dice no, cioè ci deve dare 37 milioni più il cartellino di palestra possibilmente. No, insomma, al di là della battuta, ecco, credo che queste uscite possano aver senso soltanto di fronte ad una congiuntura tra società interessata e volontà dei calciatori nel perimetro delle condizioni dell'Inter. Cioè far uscire Thuram per una cifra magari bassa, potendo puntare sulla certezza di fare una ricca plusvalenza con qualunque somma, per esempio, secondo me non è una priorità per questa società in questo momento. E comunque privarsi di un calciatore di questo livello per quella somma, considerato quelli che sono i ricavi e quello che è il tipo di mercato che la squadra sembra voler fare per l'estate, mi sembra un po' una forzatura. Su Bastoni non ci vado, perché secondo me è una situazione un po' diversa lì. Cioè il punto di Bastoni è capire prima ancora del se possa uscire dall'Inter quanto mercato abbia. Si è dato per scontato che si tratti di un calciatore che anche semplicemente per palmarès possa avere un certo tipo di profilo internazionale, non è detto che lo abbia, perché sta dentro un sistema estremamente specifico rispetto al calcio europeo.
1: Guardi, io torno anche sulla forzatura rispetto o meno magari ad un ragionamento sulla questione Thuram. In quel caso, se vuoi mantenere le cose come stanno, vuoi toccare meno, vuoi anche rischiare meno, mantieni Thuram, perché altrimenti vendi a 40-50 milioni il francese e per 40-50 milioni compri un altro giocatore simile. Potrebbe aver senso nell'ottica di un cambio di strategia dal punto di vista tattico, e quindi 40-50 milioni per Thuram, bene, stessi soldi investiti ma non su un giocatore simile più o meno dello stesso valore, ma su un giocatore con caratteristiche molto diverse, per aprirti anche scenari tattici differenti. E quindi torniamo nell'ordine di idee di una valutazione su alcuni singoli più o meno rischiosa, che possa andare più o meno nella direzione di una rivoluzione anche tattica della squadra, perché questa è la grande differenza rispetto allo scorso anno. Alla fine, lo scorso anno noi parlavamo di un Inter che aveva necessità di smaltire totalmente le scorie di fine ciclo, più che di una finale persa di Champions, persa in malo modo. La scelta fatta è stata un'altra, ma che poi alla luce dei fatti è stata anche semplice da spiegare, da capire. Scommetti su un allenatore nuovo in cui credi fermamente, perché questo l'Inter lo ha dimostrato. Prima parlavo delle due sconfitte nelle prime tre giornate, Udinese-Juventus, c'è sempre stato tanto sostegno da parte della società Inter in Kiev, quindi evidentemente hanno visto qualcosa, conoscono lo spessore anche umano della persona, dell'allenatore, e hanno deciso di intraprendere questo percorso, però consapevoli di quanto poi un nuovo allenatore potesse far fatica nell'approcciare anche ad una situazione ambientale comunque con delle pressioni importanti, un gruppo anche con delle aspirazioni, una società con delle ambizioni importanti. Perciò si fa una scelta conservativa: cambio il tecnico, mantengo il gruppo squadra, scommettendo anche sulla capacità di Kivu di andare a stimolare quei giocatori, e il lavoro fatto in tal senso è stato ottimo. L'Inter sembrava una squadra totalmente scollata ad inizio anno, che poi si è ritrovata, ha ritrovato compattezza e voglia di lottare da gruppo, come un gruppo unito in campionato. Quindi sicuramente ha vinto Kivu in questo, ha vinto la società nella scelta, l'ho compresa poi partita dopo partita. Ora però è un discorso anche diverso, ora con i risultati raggiunti, con lo scudetto, con la Coppa Italia, con le buone premesse, il buon feeling che è nato, avresti anche la credibilità, saresti legittimato a scommettere su più profili, a cambiare anche un po' il gruppo squadra, perché chiaramente parte con un credito che lo scorso anno non aveva Kivu, e quindi potresti permetterti anche di azzardare un qualcosa di più. La mia domanda torna, è sempre la stessa: quanto vuole l'Inter come società azzardare? Perché tanto parliamoci chiaro, questo è un gruppo che mantenuto così ha comunque nelle corde 85-90 punti. Per quanto mi riguarda, anche ritoccato profondamente, rivoluzionato, avrebbe nelle corde 85-90 punti, perché ci sarebbe proprio da fare un dramma sul mercato per togliere 10 punti a questa squadra. Però magari il ragionamento che si fa fino a questo punto è: manteniamo le cose come stanno, andiamo avanti un altro anno, per me potenzialmente rischioso sul lungo periodo, però mi devo aprire alla possibilità che venga fatto anche quest'anno, perché altrimenti non avrei imparato nulla dallo scorso.
2: Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: c'è da tener conto innanzitutto delle dichiarazioni societarie, perché di tutte le cose che non sono state dette nell'opacità della comunicazione tipica di Beppe Marotta, quella del ribadire il valore del gruppo e del focalizzare l'attenzione anche dei tifosi sull'esigenza di coprire esigenze specifiche nella costruzione della rosa del prossimo anno, mi sembra che lasci intendere quello che suggerivi tu, cioè non è una squadra che in questo momento storico e in questo momento anche economico si può permettere di fare delle mosse troppo avventate. Bisogna sempre tener conto che una delle priorità in questo momento per la società è quella di creare il massimo valore possibile, ridurre il debito più possibile, perché si tratta comunque di un asset in mano a qualcuno che ha, salvo insomma sorprese, l'obiettivo primario di cedere alla maggiore somma di denaro possibile al futuro investitore che dovrà prendere la squadra. Poi è chiaro che nella vita quotidiana uno si dimentica di come l'Inter è arrivata alla gestione attuale, però è un fattore comunque prioritario. Se io leggo i nomi che tu stai per leggere e penso l'Inter prende sei di questi, penso ne devono uscire quattro di quelli che sono stati titolari quest'anno, penso è un rischio grosso per abbassare l'età media di un altro anno.
1: No, ma infatti non lo fai per quello, secondo me. Non ti prendi il rischio di una ricostruzione praticamente totale della squadra dal punto di vista tattico, oltre che tecnico, per abbassare l'età media. Lo fai se capisci e devi capire un anticipo, perché altrimenti poi si innesca un meccanismo complesso da andare a correggere in corso d'opera, che un ciclo è finito. Lo devi intercettare prima che poi sia chiaro a tutti, perché altrimenti i giocatori si deprezzano, diventa davvero un problema anche da un punto di vista banalmente del contratto dei singoli giocatori. L'Inter non ha una via di mezzo. Io riprendo questo punto, riprendo questo passaggio esattamente dalla puntata di scenari dello scorso anno. Non si può puntellare questa squadra, non si può cambiare tanto cambiando due interpreti, anche due titolari. O si continua in questo modo e quindi esce Dumfries dentro palestra, poi tra poco magari ne parliamo, fuori un centrocampista, dentro un centrocampista, fuori per convenienza di mercato il Thuram di turno e compro un giocatore simile, oppure si cambia totalmente la squadra. Se si vuole fare qualcosa di diverso da un punto di vista tattico, intendo, parlavamo di 4-2-3-1, di 3-4-2-1, sono profili diversi. L'Inter nel 2-1 non ha giocatori, non hai mezze punte, non hai trequartisti, non hai rifinitori puri da far giocare alle spalle magari di un attaccante, e lì è un mercato che va in una direzione talmente tanto specifica che, considerando alcuni parametri economici che il club comunque vuole e deve rispettare, per arrivare a comprare quei giocatori lì devi cambiare tanto e devi fare anche dei sacrifici e delle scelte importanti. Quindi il discorso è: si vorranno fare sì o no? E qui torniamo quindi alle capacità di spesa da un lato e alla tipologia anche di obiettivi che si andranno a cercare sul mercato. E i nomi a cui facevi riferimento tu sono quelli che io leggo maggiormente, e anche cercando magari dei riscontri non sono stati smentiti. Provedel al posto magari di Sommer come alternativa a Martinez, palestra per Dumfries. Poi ragioniamo anche della cifra di cui si sta parlando per palestra. Ho sentito parlare nuovamente di

Cucone a centrocampo, di Solea in difesa, se ne parlava già lo scorso anno. Rispetto a Mancini tenderei ad escludere Mancini, perché è stato chiaro su questo, insomma piuttosto chiaro anche Gasperini ieri, il giocatore vuole restare, la Roma vuole che resti, insomma è solo un discorso di adeguamento e rinnovo di un contratto che scadrà il prossimo anno, e al momento il club ha altre priorità, banalmente giocatori in scadenza al 30 giugno 26, di cui parliamo tra poco. Però leggo anche

0: lì fai capire che vuoi realmente cambiare il tipo di sviluppo tattico della squadra. Alternativamente no, continui con questo gruppo. E quindi perché rischiare di cambiare troppi giocatori per fare più o meno zero tra entrate e uscite e non modificare un sistema che ha dimostrato di funzionare?
1: Sì, esattamente questa la questione. Tu davi a questa squadra 85-90 punti, ma anche qualora fossero 80, che per questo è il nocciolo della questione. Nelle dichiarazioni, anche post festa scudetto, si è detto questa squadra deve costruirsi per poter avere questo tipo di rendimento ogni anno. Ma se non fossero 90 punti o fossero 80 punti, una semifinale di Champions, 80 punti che vogliono dire secondo posto in campionato e semifinale di Champions, comunque parliamo di un mantenimento di un livello di competitività internazionale che è quello che rappresenta l'unica vera priorità strategica dell'Inter. Non vedo ancora così vicina la fase di calo che tipicamente è accaduta alle squadre che hanno dominato la Serie A nel corso del recente passato.
0: Sì, io ti dicevo 85-90 punti, ma mi sono spinto anche oltre. Poi parlando di obiettivi in questa ultima parte dell'analisi sull'Inter, per me anche di fronte ad un mercato magari sbagliato nei grandi nomi, a frizioni interne al gruppo in questa stagione, è una squadra che ha 80 punti. E quindi per curiosità sono andato un po' a ritroso negli ultimi anni, scoprendo che dalla fine del dominio della Juve, quindi la stagione 19-20, con l'Inter arrivata seconda con 82 punti, solo due volte una squadra ha fatto almeno 80 punti senza vincere il campionato. E in entrambi i casi è stato l'Inter. L'Inter 21-22 84 punti e l'Inter 24-25 81 punti. Tutte le altre seconde hanno sempre fatto meno di 80 punti. Spesso ci è arrivato vicino il Milan, vicino relativamente con 79 punti. Quindi possono bastare, ecco, in questo campionato negli ultimi anni ha dimostrato anche che la continuità, la costanza dei risultati sul lungo periodo, il non arrivare a un punto di rottura magari con 4-5 sconfitte consecutive alla fine paga e tendenzialmente paga quasi sempre. Sullo status quo della squadra, sul livello in assoluto, sono d'accordissimo. Fare una semifinale di Champions e poi giocartela sulla partita singola, perdendo magari 4-5 punti in campionato, non può cambiare il giudizio di una stagione, motivo per il quale, torno a 2 anni fa, si era valutata positivamente la stagione dell'Inter. Abbiamo sempre allontanato tutti i discorsi del tipo scudetto perso dall'Inter, vinto dal Napoli, eccetera. Si deve analizzare la stagione, perché poi le cose corrono chiaramente parallele e sono sullo stesso piano.

0: la riflessione che faccio è se magari ci sia il rischio all'orizzonte di essere un po' troppo cauti, nel senso l'Inter ha chiaramente, e ne stiamo parlando, un vantaggio rispetto alle competitor, ha una continuità ed ha una struttura che in questo momento permette anche di programmare entro certi limiti. Tante competitor no, la Roma è un outsider, molto outsider per come parte. E il Napoli sta avendo delle difficoltà, ha cambiato in panchina, ci sarà un mercato ancora da capire. Stesso discorso per certi versi anche per la Juventus. L'Inter al momento non ha una competitor diretta. L'unico mio dubbio, e me lo devo tenere perché davvero lo sento profondamente, è se non sia un peccato non sfruttare questo vantaggio sulle altre per anticipare i tempi, per rinnovare, per aprire magari un nuovo ciclo, sapendo che anche un anno di transizione dopo l'apertura di un nuovo ciclo, anche tra mille difficoltà, può comunque portarti a competere per lo scudetto. E il rischio poi è che se arrivi in ritardo è difficile capirlo, è difficile lavorarci tanto, è difficile mettere mano subito e aprire un altro, cioè devi scegliere tu, per certi versi devi programmarlo tu quando aprire un nuovo ciclo, poi le cose si devono incastrare, è ovvio, però non puoi aspettare che il ciclo ti dica è finito, perché l'ultimo
1: perché
0: Milan è andato
1: male. Decidi tu, se non ti, esatto, so più che altro, se non decidi tu, il punto è che non è detto che economicamente poi sei in condizione di farlo.
0: Quello.
1: Capisci,
0: l'ultimo
1: troppo
0: Milan
1: tardi
0: ha aperto 9 scudetti della Juventus, l'ultima Juventus dopo 9 scudetti ha aperto un periodo di incertezza tra Milan, Inter e Napoli in
1: ma
0: Serie A.
1: La stessa Inter ha aperto il ciclo della Juventus da questo punto di vista, perché si è voluto andare troppo avanti con i senatori del triplete, che banalmente anche solo per ragioni fisiche a un certo punto non ce l'hanno fatte più. Cioè tu perdi Diego Milito 2 anni dopo il triplete, lo perdi per un'intera stagione pensando che quello sia il centravanti che ti deve fare il capocannoniere della Serie A. Chiaro che la stagione va in una direzione profondamente diversa da quella che potevi aver sperato in apertura, e potenzialmente a questa Inter potrebbe cominciare a succedere qualcosa di simile anche non volendo, e quando poi ti ritrovi a gennaio quinto perché hai perso Lautaro, non hai una seconda punta di pari livello, cioè è un attimo, è uno snap, e poi purtroppo non hai le risorse per correre sul mercato.
0: Siamo arrivati alla fine, la prossima settimana proseguiremo l'analisi delle picche del nostro campionato pensando al futuro. Per tutto il resto, intanto, se volete restare in contatto con noi, c'è il nostro canale Telegram 00 Podcast, ci trovate così anche su Instagram e TikTok, dal canale Telegram è collegato e potete accedere facilmente al nostro gruppo di discussione. Ciao a tutti, alla prossima.
1: Ciao.

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu, e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues, è come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi, che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza, come ora sale l'ansia. Credo

0: I thought it was all over.
1: What's up, Dolce?
2: Hey,

te due non sa cantare. Te due crede di farli intellettuale. Te due deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole fa il cazzo che gli pare. E

0: diverso. Zero.
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette,
2: sì, sì,
1: per
2: termini, sì,
1: dico,
2: sì,
1: far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: Figo che sei.
1: Assurdo,
2: assurdo, assurdo. Assurdo.

Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer, il programma che ho l'onere e l'onore di condurre ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19.30 sulle frequenze digitali di No Name Radio. Io sono Giada Arena e, come ormai sapete, il martedì e il giovedì invito con me nel metastudio di Via Asiago delle persone molto interessanti che ci fanno scoprire delle cose nuove. Questo più o meno è il brief. E oggi ho con me Diletta Huiskes. Ciao!
1: Ciao!
0: Grazie che sei qui.
1: Grazie a te.
0: ti presento premettendo che oggi sei qui per dire delle cose piuttosto intelligenti, diciamo in media più intelligenti quelle che avrei detto io da sola, e adesso
1: bello.
0: Dico perché. Diletta è una ricercatrice che si occupa di etica delle tecnologie, dell'impatto sociale delle intelligenze artificiali, in particolare nei processi decisionali che per esempio prevedono la prevenzione del rischio e altre cose che ci spiegherà oggi, e anche poi degli errori che possono essere commessi da questi processi automatizzati, come per esempio le discriminazioni. Per questo nel 2023 hai cofondato Immanence, che è una società di consulenza che si occupa proprio di questo, e poi nel 2024 hai scritto per il Saggiatore Tecnologia della Rivoluzione. Mi sono dimenticata qualcosa?
1: Chissà,
0: lo scopriremo.
1: Senti, io pure mi dimentico.
0: Prima domanda, come mai hai deciso di occuparti di questi temi? Perché adesso sono molto pop, se ne parla tantissimo, vanno anche un po' di moda sotto certi aspetti, poi giustamente, perché poi è lì secondo me su questo discorso che si capisce un po' dove andrà a parare il futuro, però tu te ne occupi da un po'.
1: Tu te ne occupi davvero, penso. Esatto. Tu però te ne occupi davvero. Sì, me ne occupo da prima che fosse cool.
0: Esatto.
1: Posto che ora lo sia, per me è un po' il contrario, però pare che per tutti gli altri no. Allora, perché me ne occupo? Allora, ci sono varie motivazioni. Io chiaramente ogni volta che me lo chiedono provo a studiarmi una formula veramente molto interessante, di quelle proprio che dici wow. Ha proprio senso che questa donna studi l'intelligenza artificiale. In realtà no, o meglio, sono un po' più mascherate le motivazioni. Io ti direi che ero una studentessa di filosofia all'università che a un certo punto, per vari input diversi, tra cui un laboratorio sul libero arbitrio, un corso sulla poetica e il poststrutturalismo francese e la laurea che poi ho conseguito in ermeneutica, effettivamente metti insieme questi pezzi e dici vabbè, ho capito.
0: Come guadagnarsi una pagnotta.
1: Esatto, che poi in realtà no, figurati, ero terrorizzata. Quindi il mio cervello mi ha mandato questi impulsi tutti insieme e ha detto: ma vuoi vedere che dopo la laurea in filosofia ti potresti appassionare di dilemmi etici sull'automazione, su cosa può succedere alle nostre società? Perché in realtà studiavo tantissimo, appunto, Deleuze, Foucault, tutti questi che già negli anni 70-80 si interrogavano sull'impatto delle tecnologie sulla società, no? Sull'informazione, sulla comunicazione. E vedendo quello che stava già arrivando con l'intelligenza artificiale, perché non dimentichiamoci che è nata negli anni 50, io mi stavo intrippando tantissimo, quindi le auto guida autonoma, cosa succede, di chi ha la responsabilità, tutte queste cose qui. E quindi ho iniziato a studiare e poi mi sono dovuta spostare, perché in Italia quando studiavo queste cose ancora non esistevano. Cioè ricordo di aver chiesto di poter fare la tesi su queste cose e mi è stato proprio risposto: non c'è nessun professore che...
0: Ah, ma va! Sì. Ma questo in che anno?
1: 2018.
0: Wow!
1: Sì.
0: Non lo sapevo, quindi è per questo che poi sei andata fuori...
1: Sì, ma sono andata all'Olanda.
0: Vabbè, io poi voglio sapere pure la cosa degli anni 50, ma aspettiamo.

0: Un attimo, andiamo ad ascoltare il primo dei pezzi che ho selezionato per te, per noi, per voi, insomma per noi tutti, che ha secondo me un certo nesso con quello che studi. Non so se tu hai mai sentito parlare di Raymond Scott, te lo già da splaino un attimo.
1: Vai.
0: Nasce come compositore, autore delle colonne sonore dei cartoni dei Looney Tunes. Però in realtà era un pioniere della musica elettronica, perché nel 1947 costruisce un laboratorio chiamato Manhattan Research, con una simpatica assonanza, certo, poi con Oppenheimer e tutti quegli altri. E in questo laboratorio la musica poteva venire composta, realizzata e registrata solo attraverso l'ausilio delle macchine, quindi era pionieristico per l'epoca. E oggi andiamo ad ascoltare un pezzo molto carino, molto simpatico, con la parte vocale di una cantante che si chiama Dorothy Collins e si chiama Lightworks. What is the magic?

0: E qua iniziamo con Raymond Scott, questa puntata che parlerà molto di tecnologia, perché qui con me, lo dico a chi si è collegato adesso, c'è Diletta Whiskers, che è una bravissima ricercatrice che si occupa di etica e tecnologia. Quindi senti, io ti faccio la domanda rompighiaccio che penso ti abbiano chiesto centinaia di volte, perché è proprio il cuore di cui ti occupi, però facciamo finta che io non sappia la risposta.
1: Anche io, faccio finta anch'io.
0: Esatto, facciamo finta di sorprenderci, di meravigliarci con la domanda che ti faccio, che tu dici spesso appunto che la tecnologia non è neutrale. Puoi spiegarci perché noi profani?
1: Certo, con molto piacere. Allora, è una frase appunto trita, ritrita da noi amanti di questa materia, che non voglio dire punta a smascherare tutto quello che viene comunemente inteso come costruzione delle tecnologie, quindi molto la fase di design e di preparazione di fatto, no? Quindi qualcosa che eravamo abituati fino a un po' di tempo fa a immaginare come un lavoro molto meccanico, ingegneristico e manuale, e fisico, mi verrebbe da dire. Oggi chiaramente dobbiamo pensarlo come un lavoro molto più di fatto matematico e, diciamo, da data scientist, no? Da ingegnere informatico, quindi che programma delle interfacce, programma attraverso dei codici, ora anche attraverso l'intelligenza artificiale, tra l'altro, però molto meno fisico e che interagisce meno con quelli che sono gli artefatti tecnologici comunemente intesi per tantissimo tempo. La non neutralità significa che niente di ciò che avviene in quella fase è privo di connotazioni, idee, ideologie, valori, perché è semplicemente realistico pensarlo che una qualsiasi persona che faccia una qualsiasi cosa lo stia facendo in maniera neutrale e quindi decontestualizzata, deposizionata. Quindi ci sono vari piani per motivare questa non neutralità, tra cui il posizionamento della persona, delle persone che stanno costruendo quella tecnologia, ma forse ancora di più gli obiettivi per cui quella tecnologia viene costruita. Quindi uno dei classici esempi, ad esempio, è la pistola, no? Che è molto facile. Quindi perché una tecnologia come la pistola è stata inventata? Di certo di per sé non è neutrale, no? Quindi chi sostiene questa posizione ci dice che è neutrale di per sé la tecnologia, ma non l'utilizzo che se ne fa. Quindi viene connotata dall'utilizzo. In realtà uno strumento come la pistola o un'arma ti dice abbastanza già dalla sua composizione quale ne sarà l'utilizzo, no?
0: Ah, quindi è interessante, perché è una lettura che poi ritiene umani troppo umani, esatto. Citando a sproposito completamente un altro filosofo, no, anche gli strumenti tecnologici che introiettano, insomma, tutta una serie anche di storture umane, le discriminazioni, i pregiudizi.
1: Esatto.
0: Ma ne parliamo dopo la canzone, perché tu hai portato con te oggi due pezzi e ti invito a presentare, come se fossi la più banale delle co-conduttrici di Sanremo, questo pezzo che hai portato con te.
1: Ma allora, l'ho portato innanzitutto per il titolo e anche perché secondo me è un bellissimo pezzo. Ora faccio subito una premessa sul fatto che i due pezzi che ho portato sono rigorosamente indie rock, come tu ben sai, perché finalmente di nuovo il 2010.
0: Finalmente giustizia per noi millennial.
1: Di questa cosa spero che qualcuno che ci sta ascoltando stia gioendo con noi. Io in questi giorni sono pazza.
0: Io sto indossando delle Converse. Non so te, e non è un branded content, l'ho pagate di tasca.
1: Io pure ho ricominciato le t-shirt da gruppi, bellissimo. Quindi ne ho scelta una più famosa, che dopo spiegheremo, ma è più immediata. Questo invece è un gruppo sempre statunitense, si chiamano Night Moves, abbastanza, diciamo, meno conosciuti, meno battuti, con un pezzo che si chiama Carl Sagan, che è il nome di uno dei più grandi astronomi del Novecento, molto appassionato di alieni, di cui il mio compagno mi parla quasi ormai tutti i giorni per motivi che non vi dico, però diciamo il collegamento con la tecnologia secondo me è molto presente.
0: Ascoltiamole. Comunque secondo me gli alieni esistono. A tra poco.
1: Infatti.

0: Questa era Carl Sagan, un personaggio che sinceramente ho scoperto di conoscere senza saperne il nome. Adesso Diletta me ne stava parlando, che ha fatto una cosa molto figa. No, te la puoi dire, non fa niente, ma andiamo avanti con la
1: No,
0: nostra
1: non vorrei, no, ho
0: conversazione.
1: il terrore di fare delle gaffe perché le informazioni ti stavo raccontando in questi mesi su questo tema mi sono arrivate molto, molto spesso e tutti questi astronomi, questi scienziati, però ci stavano dicendo che non sono sicura fosse lui, però uno di loro è quello che ha iniziato a dire mandiamo i gatti, mandiamo le immagini delle cose nello spazio, no? Cioè comunichiamo attraverso i simboli.
0: Invece che degli
1: Invece che
0: alfabeti
1: degli
0: che gli alieni
1: alfabeti
0: non
1: o la
0: conoscono.
1: cultura, la musica, i Beatles.
0: Usiamo le figurine di un gatto.
1: Sì.
0: Quindi no, super carisma,
1: Scopritelo.
0: super carisma. Ma torniamo alla nostra conversazione.
1: Sì.
0: Tecnologie più pratiche, perché poi un altro approccio molto interessante che secondo me tu hai, è quello di una forma di resistenza, cioè tu hai intitolato sia il tuo TED Talk che la tua newsletter Resistere all'inevitabile, che secondo me è una visione molto corretta in questo momento, perché noi di base viviamo sempre la tecnologia come un qualcosa calato dall'alto che dobbiamo affrettarci a capire, digerire, assorbirci anche in un certo senso con tutti poi i suoi lati negativi. Invece il concetto di resistenza applicato alla tecnologia, che non è luddismo, diciamo, non è
1: No.
0: una resistenza miope, è riduzione del danno, come si usa fare con le sostanze. E quindi a tal proposito, un concetto che io trovo molto interessante, di cui ti ho parlato appunto anche nel tuo omonimo TED Talk, è il seguente che ti chiederò di spiegare. Tu chiedi cosa rende simile un forno a microonde e un sistema di intelligenza artificiale? Ci puoi
1: E tu mi
0: raccontare
1: riproponi
0: questa
1: questo quesito che io
0: storia?
1: feci in modo assolutamente retorico, ma ora proviamo a
0: Ancora, ancora.
1: rispondere. Allora, intanto no, questa cosa dell'inevitabile è molto importante e il punto è che è estremamente vicino alla domanda che mi facevi prima sulla neutralità, no? Cioè sono due facce della stessa medaglia. Quindi dire che appunto dobbiamo resistere a tutto questo è guardare a queste tecnologie e quindi chiedersi che cosa cambia da una tecnologia all'altra così apparentemente distante? Il punto è, tra l'altro collegato al pezzo che ascoltavamo, questa inevitabilità, inevitabilismo che a me sembra quasi una religione, ci fa pensare alla tecnologia o come alla magia, come diceva il carissimo Arthur Clarke, o come a una forma aliena, cioè qualcosa che davvero arriva dall'alto e ce la dobbiamo cuccare così come ci arriva. Quest'accento invece, e qui vado all'esempio, che provo a mettere, sta nell'attenzione su come le costruiamo e come ovviamente poi le utilizziamo, però come qualcosa che non arriva prima che non le facciamo arrivare noi. Quindi c'è qualche essere umano che le fa arrivare queste tecnologie, che le fa arrivare in un certo modo. Il microonde è un esempio, è il mio cavallo di battaglia, diciamo, analogico. Perché si tratta di una tecnologia che è stata studiata da due sociologhe femministe negli anni 90 che l'hanno molto approfondita attraverso uno studio etnografico.

0: durato tantissimo tempo in una fabbrica di microonde nel Regno Unito. Loro in particolare guardavano come il genere e la tecnologia interagivano nel design di quella tecnologia e hanno scoperto un sacco di cose. Il punto è che hanno scoperto un sacco di cose, è proprio questo. Quindi hanno scoperto come il genere veniva configurato, qual era l'utente finale, la configurazione femminile dell'utente finale del microonde, quando ancora il microonde era un pezzo di metallo in fabbrica, quindi si sapeva già com'era la donna che lo doveva usare, che caratteristiche aveva, quanto lo doveva usare, cioè si sapevano già tantissime cose. E la cosa estremamente interessante, secondo me, è che noi come utenti non abbiamo minimamente idea di tutto questo, quindi di tutte le cose che ci stanno dietro la progettazione di queste tecnologie. E quello che io propongo è proviamo a fare lo stesso ragionamento con l'intelligenza artificiale, proviamo a chiederci cosa c'è lì dietro, cioè quanti pensieri, quante idee ci sono dietro la configurazione di quelle tecnologie.
1: Sì, anche un po'. Puntata con Martino Wong, che salutiamo, che per esempio io sgamo spesso ChatGPT, che mi dice veramente delle stupidaggini clamorose, ed è più il tempo che mi fa perdere a fare fact-checking. E quindi dici: perché mi stai dicendo queste cose? Perché non le verifichi? Perché pensi, ritieni che le persone che utilizzano questo tipo di strumenti si fidino ciecamente? Cioè, no, non lo so, eh. Poi ovvio, uno suona complottista un attimo,
0: No, no, no, ma in
1: però.
0: realtà il confine è labile e saluto anch'io Martino, grandissimo, che vuol dire ci sono tantissime feature di design che sono inserite lì dentro, no? Cioè il fatto di accontentarti è quella più famosa di tutte, quindi la contentezza in qualche modo, l'assecondare l'utente è una delle più famose, sicuramente per OpenAI, cioè
1: Sì,
0: GPT,
1: sì.
0: e ce ne sono tantissime.
1: Ne parliamo tra poco, dopo aver ascoltato un pezzo un po' critico nei confronti dell'industria musicale, ma va bene, lo applichiamo anche al
0: Vabbè.
1: mondo delle big tech della
0: Certo.
1: Silicon Valley. Si intitola Dissacrante ed è di Umarell.
0: Wow.

0: Eccoci, ci siamo distratti, scusate, quando torniamo in ritardo in diretta è perché
1: e
0: stiamo chiacchierando,
1: ridendo.
0: esatto. Io che corro a premere di nuovo il tasto per riaccendere i microfoni.
1: Sembri proprio un Looney Tunes.
0: Sono io con la colonna sonora di Raymond Scott. No, stavamo valutando quanto abbia senso la versione premium di una nota intelligenza artificiale che non vi sveleremo perché altrimenti sono dei suggerimenti di acquisto, non acquisto e forse non lo possiamo fare. Però diciamo che ci dicevamo: no, possiamo continuare a usare la versione gratuita. Comunque, una domanda che volevo farti riguarda l'uso, più che altro l'impatto dell'intelligenza artificiale nella vita quotidiana, perché noi siamo abituati, vabbè, appunto, a usarlo nelle ricerche per generare le immagini buffe di noi e i nostri amici, come della frutta antropomorfa e cose del genere. Invece, visto che tu ti occupi proprio di questi funzionamenti quasi invisibili basati sull'intelligenza artificiale, in quali ambiti dovremmo essere proprio come cittadini più consapevoli dell'utilizzo di questi software?
1: Tutti. No, allora, il punto è questo. Sì, io veramente vorrei fare, forse quando avrò dei soldi, comprerò degli spazi pubblicitari, lo scriverò sui cartelloni. Guardate che l'intelligenza artificiale. No, allora, qui un altro, io faccio un sacco di premesse perché sono laureata in ermeneutica,
0: Ma
1: quindi
0: ci sta, guarda,
1: allora
0: se solo lo fossi anche
1: no, per fortuna, se non siamo tutte e due, se no era un
0: non
1: casino stasera.
0: riusciamo.
1: No, la premessa è che, come dicevo prima, l'intelligenza artificiale esiste dagli anni 50, perché il buon Alan Turing, almeno lì, che sono evolute nel tempo, però quello che noi ci stiamo dimenticando o non abbiamo mai saputo e lo stiamo scoprendo, però dobbiamo saperlo, che non è nata 3 anni fa con l'intelligenza artificiale generativa, ma che già da prima c'erano tantissimi utilizzi, tanto che tutti quelli che piacciono a me, non perché sono belli, ma perché mi interessano, sono più vecchi, cioè sono di qualche anno fa e di cui ora si parla molto meno. Però quando andate a chiedere un mutuo, un prestito in banca, c'è un'intelligenza artificiale che dice a qualche operatore umano: prendi questo caso, non prenderlo, accetta questo mutuo, rifiutalo. Questa persona non ha le caratteristiche per poter avere un mutuo da voi in questo momento. Quando chiedete una prestazione sociale, si rischia anche di iniziare a usarla nelle corti, in tribunale.
0: Ah sì? Io
1: Sì.
0: sapevo anche le graduatorie
1: Le
0: degli
1: graduatorie degli
0: insegnanti.
1: insegnanti, su questo abbiamo fatto un gran lavoro con Privacy Network e ci sono tantissimi, cioè vi vorrei dire, qualsiasi ambito della vita pubblica e dei servizi essenziali sono stati progressivamente automatizzati negli ultimi anni. E mi verrebbe da dire, non dico che questo sia inevitabile, però per fortuna, perché la quantità di dati che queste persone, queste agenzie, questi enti devono analizzare è oggettivamente enorme. Quindi se si potesse fare bene, a voglia, cioè ci sarebbe da usare molto. Il problema è che molto spesso viene utilizzata senza tutte le accortezze adeguate, è un po' così: ah, che bella l'innovazione, innoviamo, e quindi vengono fuori un sacco di problemi.
0: Infatti io per esempio avevo letto un tuo lavoro sulla prevenzione della violenza di genere, quel
1: Sì, in
0: caso lì, insomma,
1: Spagna.
0: se lo puoi brevemente ripercorrere, mi ha veramente colpito
1: Sì.
0: perché, insomma.
1: Questa è una cosa di cui abbiamo scritto io e Silvia Semenzin, una
0: Ah,
1: grande
0: grande.
1: amica,
0: Che
1: collega,
0: saluto, la
1: che
0: conosco anch'io.
1: salutiamo, tra l'altro fuori con un
0: Salutiamo
1: nuovo
0: tutti in
1: libro.
0: questa
1: Salutiamo,
0: puntata.
1: salutiamo, amici. E, anni fa ci eravamo incuriosite, lei perché vive in Spagna da tanti anni, io perché è esattamente proprio la mia pappa quel tipo di algoritmo lì, anche lì, strumento pensato, utilizzato dal Ministero dell'Interno spagnolo.

0: per prevenire la violenza di genere. E tu dici, wow, ci sta, bello. Se non che, innanzitutto, la cosa interessante dal mio punto di vista è che lì la tecnologia era veramente molto semplice, nel senso che si trattava proprio di un algoritmo, molto semplice di statistica, che neanche apprendeva molto spesso, quindi non c'era neanche all'inizio il machine learning, che è poi quello che era famoso subito prima dell'intelligenza artificiale generativa con il deep learning. E in quel caso il problema qual era? Che quel punteggio in qualche modo veniva individuato nel momento in cui una donna denunciava un episodio di violenza. A quel punto le si sottoponeva un questionario che veniva pesato in base alle sue risposte e generava un punteggio di rischio. Rischio di cosa? Rischio che quella persona si ritrovasse in una situazione di violenza. Come ben puoi capire, chiaramente si tratta di un calcolo e di una forma di razionalità su qualcosa che purtroppo è molto spesso poco razionale. Quindi l'idea di provare a perimetrarlo e calcolarlo e calcolarne le probabilità è un terreno molto molto complesso. In più c'è il fatto che tutto questo peso di fatto di quantificazione, di misurazione di questa previsione era fatto sulla vittima e non chiaramente sulla persona violenta, e quindi questo ha prodotto in realtà delle conseguenze molto negative in alcuni casi, perché grazie a quel punteggio le forze dell'ordine capivano quanto dovevano sorvegliare il caso e controllare quella persona per proteggerla di fatto, e nel caso in cui il punteggio fosse basso questo corrispondeva di fatto a zero protezione. E ci sono stati dei casi di femminicidio o comunque di violenza ulteriore in casi che erano stati considerati a basso rischio, ma ovviamente no. Quindi lì il dilemma etico è: cosa fai? Lo usi e speri che in qualche caso aiuti?
1: Ci azzecchi, esatto.
0: O non lo usi proprio? Il punto è: c'è una grande via di mezzo, e cioè usarlo meglio, nel senso che in quel caso era emerso che c'era un affidamento, un sovraffidamento enorme da parte delle forze di polizia rispetto a questo sistema, quindi accettavano acriticamente la risposta che gli dava nel 99% dei casi, che è gravissimo.
1: Ti volevo fare un'altra domanda sulle implicazioni di genere di questi utilizzi, ma te le faccio tra un attimo, dopo aver ascoltato una artista accidentalmente di sesso femminile, che è anche una tua conterranea, perché viene dal Veneto, anche se ha delle sonorità molto internazionali, ed è Sequoia Tiger, e questo è un pezzo bellissimo del 2017 da Parabola Bandit, che si intitola Where Am I?

0: Ed ecco, torniamo in diretta dopo aver ascoltato Sequoia Tiger, un'artista bravissima che non sento da un po'. Spero stia bene, spero stia facendo nuova musica.
1: Ciao,
0: non la conosco.
1: Salutiamo.
0: No, esatto, non è che non la sento. Vabbè, perché proprio non la conosco. Io saluto, oggi si saluta. Tutti oggi lo zecchino d'oro, saluto la mamma, papà.
1: Hai detto co-conduttrice di Sanremo.
0: No, infatti, eccoci qua. Tra l'altro la bionda e la mora, come da celebre cliché sessista di queste manifestazioni. A proposito di sessismo, stavamo citando poco fa il lavoro della nostra comune amica, un'altra ricercatrice che si chiama Silvia Semenzin. Tra l'altro, appunto, è appena uscito per Einaudi questo suo libro Internet non è un posto per femmine, e mi sento di consigliarlo
1: assolutamente.
0: E lei, che tra l'altro fa anche poi un lavoro di approfondimento, di ricerca con te, con Immanence, si occupa di anche l'utilizzi, diciamo, spregiudicati, misogini o ricattatori di tecnologie anche avanzate. E tu stessa hai parlato poi in diverse occasioni dei deepfake. Cioè il deepfake, oddio, no, spiegalo, te lo spieghi meglio che
1: oddio,
0: dillo te.
1: La spiegazione tecnica, mamma
0: no,
1: mia.
0: No, in brevissimo, allora, la mizia, come ti possiamo spiegare questa cosa?
1: Deep, il deep web, diciamo.
0: Profondamente falso, sarebbe
1: la della falsità. No, diciamo che sono creazioni a partire da spunti reali barra realistici, o non necessariamente tali, ma con delle indicazioni effettivamente reali da parte di qualcuno di immagini generate artificialmente. In questo caso la preoccupazione sta in quel territorio molto problematico in cui i deepfake vengono creati con le sembianze e somiglianze di persone esistenti.
0: Sì, sì, sì.
1: E quindi, ad esempio, quando uno degli utilizzi più celebri, più problematici in questo senso, è il famoso spogliala, no? Quindi sì, l'idea di caricare la foto in uno di questi software di donne vestite e chiedere al software di spogliarle, cosa che il software può fare. Chiaramente non può sapere veramente com'è quella donna lì sotto, ma lo fa. Questa cosa è molto problematica perché di fatto si aggiunge, no, come una forza a tutto già il problematicissimo terreno della violenza di genere online.
0: E su questo devo dire un po' mi spaventa rispetto ad altri fenomeni, perché mi sembra meno controllabile. Cioè ti vorrei fare la domanda: come ci si difende da questo? Non so se c'è una risposta, perché mentre l'altro fenomeno appunto complicatissimo, che è il cosiddetto revenge porn, la condivisione non consensuale di materiale intimo, tra virgolette ci si difende, ma

0: anche lì virgolettando, perché poi certe cose sfuggono al nostro controllo, certo, facendo attenzione a che foto si mandano, a chi, certo, con quale intento, che però anche lì può succedere, diciamo. E invece col deepfake che...
1: Si bypassa completamente questa cosa, nel senso che a quel punto diventa qualcosa che sfugge totalmente al nostro controllo. Quindi diciamo, così facendo noi non abbiamo nessun modo per proteggerci da questa cosa preventivamente. Il punto qual è? Che in questo caso, diversamente dalla condivisione non consensuale, in cui c'è un utente, una persona che decide di condividere del materiale che ti riguarda a scopi assolutamente che non avevi previsto e che non condividi, in quel caso c'è un'azienda, un servizio, un software che avvalla quello che tu vuoi fare. Quindi lì il panorama un po' si complica, perché non ci sono più un attore, due attori, ma ce ne sono almeno tre, nel senso che c'è qualcuno per cui passa questa richiesta. E diciamo, mia personale opinione è che a essere responsabilizzati di questa cosa, in quel caso dovrebbe essere molto quell'intermediario, cioè la piattaforma in cui si generano questi contenuti.
0: E la lotta collettiva di conseguenza, certo, perché poi da singolo è molto difficile.
1: Assolutamente. Io tendenzialmente a ogni, questo te lo dico così, non me lo chiedi dopo, a ogni evento, incontro, presentazione che faccio, mi viene sempre chiesto alla fine di chiudere con una nota positiva: vabbè, ma cosa dobbiamo fare, no? E io dico sempre che trovo questa semplificazione molto problematica, perché finiamo sempre per dovercene occupare e preoccupare troppo noi, che siamo già molto stressate, e quindi non vorrei dover capire anche come proteggermi da questa cosa. Vorrei che qualcuno lo capisse per me, e soprattutto vorrei che non fossimo iper responsabilizzati come singoli per una cosa che sfugge al controllo di qualsiasi singolo che non ha il potere decisionale su quei mezzi lì.
0: Ti interrompo.
1: E qua ritorniamo subito all'inevitabile, nel senso che c'è qualcuno che se ne occupa.
0: C'è qualcuno, infatti. Tra vabbè, comunque, chiusa parentesi che riapriremo tra un secondo, perché qua il tempo è tiranno, purtroppo. Certo. E ci abbiamo ancora un sacco di cose da dire, ma perché finisco sempre a parlare con voi esperti di cose che mi interessano? Queste puntate durano tantissimo. Vabbè, qua un flusso di coscienza mio personale. E andiamo ad ascoltare un pezzone di Rihanna del 2010. Rihanna che a me manca ogni giorno, perché sì, vabbè, alla fine Rihanna
1: lei non è ancora tornata.
0: Lei non è ancora tornata, sottolinea di tutti.
1: Aspettiamo
0: Rihanna, che lei appunto che gli frega col suo brand, è fantamiliardaria, fa mille figli, quasi però chi chiama la scema. Però visto che mi manca, oggi andiamo ad ascoltare un suo bel pezzo reggae che è Man Down.
1: Super.

0: Siamo tornati in diretta su Wunderkammer con Rihanna da un lato e Diletta Whiskers dall'altro. Dream Blunt Rotation, dice un famoso meme su internet che non andremo a tradurre perché è molto controverso. E allora, anche un po' per alleggerire, visto che stiamo piano piano andando verso la fine di questa puntata, visto che non ti ho ancora fatto abbastanza domande difficilissime, apparentemente
1: prego,
0: senza
1: vada.
0: risposta, e con un'altra. E anche a te chiedo, come ho chiesto a Martino, stay high, il lavoro, ce
1: Ce
0: lo
1: lo
0: ruba o
1: ruba.
0: non ce lo ruba? E se sì, a quali condizioni? Perché a me non è che dispiacerebbe del
1: Ah,
0: tutto se posso riposarmi e ricevere comunque dei soldi per esistere.
1: certo, ricordiamo la fondamentale pubblicazione di Casa Nero Edizioni,
0: Sul
1: Not
0: pretendere la piena
1: pretendere la piena
0: automazione.
1: automazione, che continua a essere la Bibbia in questo senso. Quindi noi la ricacciamo ogni volta, perché come tutti i miei colleghi sociologi che si occupano di digitale e tecnologia, noi ricordiamo che in teoria qualche anno fa eravamo noi a chiedere questa cosa,
0: Esatto.
1: non esattamente a queste condizioni, diciamo, cioè
0: Ci immaginavamo un
1: vorremmo
0: futuro
1: ancora
0: diverso.
1: poter sopravvivere in un'economia capitalista e quindi con dei soldi purtroppo
0: Ci
1: in
0: tocca.
1: tasca. Quindi i due scenari sono estremamente, incredibilmente diversi. L'automazione del lavoro buona dovrebbe pretendere delle condizioni lavorative più umane, quindi meno alienanti, meno stressanti, meno stancanti. Niente di tutto questo, nel senso che sembra che l'AI, sembrava che all'inizio, ancora vi assicuro, perché le sento molto spesso al telefono, le aziende che la producono dicono che fa risparmiare lavoro, che efficienta tutto tantissimo. In realtà pare di no. Tra l'altro c'è una bellissima intervista che è uscita ieri su Repubblica, di Federica Spampinato a Gianluca Spolverato, che è un avvocato che si occupa anche di lavoro e che racconta proprio questo, no? Non è vero che ci libera dal lavoro. Però tu mi hai chiesto se lo ruba, non se ci libera. Lo so,
0: Ma
1: sto provando a
0: è
1: non
0: una domanda
1: rispondere.
0: bifronte,
1: No,
0: voglio sapere
1: scherzo.
0: entrambe le
1: Lo
0: risposte.
1: so.

0: Posso
1: Allora,
0: dire.
1: l'altra fronte è che non è l'AI che ce lo ruba, ma il capitalismo. Ciao. No, sono sempre le
0: Mic drop.
1: aziende, sono sempre le aziende. Tra l'altro lo dico da imprenditrice, il che appunto me lo fa dire con una certa convinzione e responsabilità, perché io lo vedo quello che sta succedendo. Chiaramente in una crisi totale del mondo del lavoro, in alcuni paesi, ad esempio il nostro, questa cosa funziona. In altri casi più eclatanti, tipo gli Stati Uniti d'America, questa cosa è ancora meno giustificabile, no? Però in Italia questa cosa un po' sta succedendo, un po'. Diciamo, c'è stato un periodo, no, in cui c'era la grande novità, la grande innovazione, la grande promessa. Quindi certe persone hanno agito in modo molto impulsivo, certi imprenditori, certe aziende hanno agito in modo molto impulsivo. Adesso a me pare che stia un po' calando questa cosa. Ma purtroppo, e qui veramente mi tocca parlare di fare l'inevitabilista, se noi iniziamo a guardare gli articoli del New York Times che parlano di automazione del lavoro dagli anni 60 a oggi, cavolo, pesante, nel senso che è proprio un ciclo intermittente e sempre verde.
0: Che dipende anche appunto relativamente dal nostro intervento, che più che rivolgerci poi
1: Certo,
0: a chi
1: dipende
0: prende le
1: molto dallo
0: decisioni,
1: sviluppo tecnologico,
0: certo.
1: dipende molto dal sistema economico in cui viviamo. L'insieme di queste due cose.
0: Speriamo di prenderci il meglio, anche se mi è tornata alla mente mentre ti ascoltavo questo slogan degli anni 70, che decennio a me è molto caro, come se l'avessi vissuto, però è il decennio
1: Anche
0: che ho studiato di più nella mia vita, che era lavorare meno e lavorare tutti.
1: io.
0: Forse
1: Certo.
0: dovremmo solo banalmente riappropriarci di questo vecchio
1: Assolutamente.
0: adagio.
1: Assolutamente sì, e chiaramente siamo in un'epoca completamente diversa dal punto di vista lavorativo, no? Noi freelance ci sono dei giorni in cui lavoriamo 3 ore, altri in cui ne lavoriamo 18,
0: Sì, è vero. Si può
1: quindi
0: vedere dalle nostre occhiaie.
1: esatto, voi non le vedete per fortuna,
0: Ci sono.
1: però è cambiato tutto, come si suol dire.
0: Senti, a proposito di nostalgia, ti chiedo di introdurre il secondo pezzo che hai portato con te oggi, che è il penultimo di questa puntata.
1: Allora, quando mi hai chiesto che pezzi volevo far ascoltare, ero in piena adrenalina post vittoria nel riuscire a comprare un biglietto per il concerto degli
0: Ci sei
1: Strokes. Sì,
0: riuscita?
1: ma ad Amsterdam.
0: Ah,
1: La mia
0: ok. Già ti stavo
1: seconda
0: maledicendo,
1: cittadinanza
0: vedi?
1: mi permette di fare queste cose. E quindi ho proposto un pezzo degli Strokes. Non sapevo quale scegliere, ho scelto Someday,
0: Beh.
1: perché secondo me richiama, vedi che sono stata preveggente, quello di cui ci stavamo parlando. Quindi chissà se someday potremo lavorare meglio, lavorare tutti.
0: Ma mi piace con questa domanda aperta. Andiamo ad ascoltarla e ci sentiamo tra poco.

0: ed erano gli Strokes, idoli di noi millennial. Tra l'altro in questi giorni li abbiamo
1: si stanno
0: ascoltati, ne abbiamo
1: scatenando poi.
0: parlato, sì, perché sono diventati nuovi leader della sinistra statunitense, hanno iniziato a fare delle cose super militanti. Io devo dire, inizialmente un po' incredulo, perché di base sono 5 miliardari, figli di miliardari con dei patrimoni enormi, però per qualche ragione gli è venuto uno scrupolo di classe. Mi fanno
1: Sì,
0: simpatia per questo.
1: la prendiamo, prendiamo e portiamo a
0: Ci
1: casa.
0: prendiamo la sinistra, riparta da Julian Casablancas. Ok, ce lo prendiamo, ce lo prendiamo. Allora, visto che questa puntata è praticamente finita, come vola il tempo quando non ci si diverte e si parla di temi
1: Che lo dici,
0: apocalittici
1: sorella?
0: e preoccupanti, ho fatto scrivere l'ultima domanda per te dall'intelligenza artificiale.
1: Eccoci.
0: Perché di solito, tutte le volte che mi provo a farmi aiutare per le interviste, mi scrive solo delle domande orribili, quindi ho smesso proprio di usarle, anzi la bullizzo anche ogni tanto, e dico: ma questa proposta è mediocre, come se fosse tipo il
1: Beh,
0: mio
1: comunque
0: stagista
1: gentile.
0: maltrattato. Però devo dire che mi ha fatto una bella domanda, perché ho detto proprio: puoi preparare una domanda per la
1: Per la
0: ricercatrice di
1: famosissima.
0: SKUS? Dice: sì, certo. E lui dice, lui o lei, dei:
1: Decidi tu.
0: se io come sistema di intelligenza artificiale potessi farle una domanda, sarebbe questa: qual è la cosa che gli esseri umani capiscono meno di noi e che invece dovrebbero assolutamente capire meglio?
1: Ah, vedi, io pensavo che la facesse al contrario, ero già pronta a dire cosa non sanno fare le
0: E
1: macchine, che sanno
0: invece,
1: fare.
0: guarda, è
1: È
0: furba,
1: furba,
0: eh. Che gli dimmo
1: Cioè, ha
0: l'intelligenza.
1: capito che io la uso questa cosa, perché pure, vedi, quella famosa, la cosa positiva che devi dire alla fine, per me di solito è l'intelligenza artificiale espone i nostri problemi, ci mette di fronte alle nostre difficoltà, ai nostri limiti. Quindi lei l'ha capita questa cosa, ma allora, la pazienza, forse la
0: Gli umani sono più
1: pazienza, no,
0: pazienti delle AI?
1: dovrebbero
0: Ah,
1: imparare la
0: dovrebbe. Ah,
1: pazienza,
0: ok.
1: dovrebbero imparare la
0: Dovrebbero
1: pazienza
0: imparare la pazienza. È
1: dell'AI,
0: vero, sì. Tutto
1: cioè
0: sommato,
1: noi le
0: anche se la
1: stiamo
0: mia si spazia.
1: schiavizzando, quindi non dico di arrivare a livello di farsi schiavizzare,
0: Però
1: però la
0: è
1: pazienza.
0: interessante, la pazienza, è vero.
1: E anche la contro. Qual è il contrario della pigrizia? Boh.
0: Lo
1: Il contrario
0: stacanovismo,
1: della.
0: non lo so se sia
1: No.
0: positivo
1: Però io
0: metterla in.
1: sono molto pigra e una delle cose che, vabbè, su cui sto lavorando sul piano di ricerca scientifica è cioè il decadimento cognitivo, chiaramente, no? Quindi l'impigrimento a cui chiaramente una maggiore automazione su tutti i livelli ci porta come esseri umani, su tante cose. Invece queste macchine mi sembrano molto pimpanti.
0: Sì, hanno meno decadimento di noi. Ma devo dire invece una cosa che io apprezzo di più nelle macchine che negli umani è che le macchine sono più cortesi. Perché a me non piacciono le
1: Quindi quello che
0: persone
1: dicevo
0: non
1: prima,
0: gentili. È vero, tu l'hai messo
1: quel
0: sulla
1: design
0: pazzia.
1: feature,
0: Sì.
1: no, quello che prima ti dicevo sono state programmate per
0: Ah, in quel senso,
1: accontentarti.
0: certo, per compiacermi. Però sai, io soffro molto la maleducazione negli
1: Hai
0: umani.
1: ragione. La possiamo chiudere così?
0: Sì.
1: Sui messaggi.
0: È
1: Vogliamo
0: vero.
1: parlare. Io proprio rimango traumatizzata ogni volta. Io tante persone che conosco, anche con cui lavoro, che scrivono questi messaggi.

0: oggi
1: aggressivi,
0: che sembra che siano veramente tanto incazzati con me. A me questa cosa fa star malissimo.
1: Ringraziamenti.
0: Poi ci parli di persona, sono tranquillissimi. E io dico, ma perché non empatizzi quando scrivi? Perché non passa questa cosa?
1: O che sia un'empatia simulata come lei hai. Quindi

0: finita e ti ringrazio moltissimo per aver risposto a tutte le mie domande che non erano particolarmente divertenti, ma so che
1: L'abbiamo
0: te la
1: resa
0: sei scelta
1: divertente.
0: questa carriera,
1: Sì,
0: amica mia.
1: me l'accollo.
0: Quindi mi devi rispondere. Quindi no, grazie mille a Diletta e consiglio a
1: Grazie a
0: tutti
1: te.
0: voi di seguire insomma il suo lavoro e anche il suo attivismo, perché poi fai anche tante cose con questo approccio qui che, come insomma abbiamo capito in questa puntata, è importante per influenzare poi anche le decisioni dei decisori. Vi do appuntamento a domani alle 18:30 in diretta su No Name Radio con Wunderkammer e vi lascio con un pezzo che ho riascoltato quando ho scoperto che una giovane diretta era nel video. Scusa, io lo metto in imbarazzo alla fine. Che grande ricercatrice, ma
1: Ma
0: anche
1: anche
0: protagonista
1: di video
0: di un
1: musicali.
0: video, ma anche bella figa. Basta, ok, ascoltiamo cosa devo fare di Dente e ci
1: Viva!
0: sentiamo
1: Ciao
0: domani.
1: Dente, lo
0: Ciao,
1: salutiamo.
0: ciao, ciao, ciao.

turn my headphone down a little bit. Yeah.

sogno.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

Come here. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

Non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le teste le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia, sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo

0: Radio.
1: Treno arrivo per la valle. Allontanarsi dalla linea. Lei non

su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.

Sono i soldi adesso che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumo ed esco, veramente poco. Sto in mutande mentre fisso stupidamente il vuoto, ancora poi di nuovo. Finché la

rides per la city so fly.

0: Ben.
1: Misericordia, non ricordo più come provarla. Uno sveglio non ha gli occhi aperti per forza. Uno sveglio non parla. Se dovessimo fare gli onesti, potrei smettere di gareggiare. Io sono la penna che vorresti, ma che non sapresti come maneggiare. Sensi di colpa, ormai faccio fatica a contarli. Come gli occhi e le dita che mi hanno puntato. Come i soldi che ho perso negli anni. Dato te che sai accontentarti, voglio tutto, non quello che viene. Ho sentito che al mondo per ogni leone riservano almeno due iene. Spesso mi chiedo come ci si sente dentro ad una stupida lobby. So che ti specchi e ci arrivi da te che sei solo, come Bobby. Vengo da dove sti giorni col tempo ci sembrano ancora più vuoti. Col cielo grigio per sempre, così sono abbinati sti topi. Io dagli errori ho imparato a mie spese, forzato di pagare il prezzo. Se no finivo dietro ad un bancone in un risto per lavare il cesso. Se questa vita è puttana la fotto come fosse schiava del sesso. Mi ripetevo non salverai il mondo però almeno salva te stesso. Giuro mi spiace, ti farà più male dell'antrace. Quando scopri che chi ti dà corda fa circonvenzione di incapace. Musica pacco ma ottimo il marketing, ottimi gadget. Qua ci mettono contro per farci un dispetto e ci fanno un favore, ci alzano il budget. Vesto Rick Owens, specie quando è una giornata nera. Così ti fa capire l'umore, che alle volte è come un anatema. Tu chiamami Zala, chiamami Jay, senza problema. Sarò sempre un figlio di puttana, però non ho più serpi alla schiena.

sali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi. Amici da sempre ma parte serate così, non han tempo mai da dedicarsi. Lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni. Passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando sono morti.

0: His body. Woo. Now that it's only we would never go to bed again.
1: Questa è la storia di quattro bambini.